0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: primo appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Chi

0: Gaga.
1: Gaga.
0: Doge. va così stamattina. Runway nei mattinieri, questa radio Kiss Kiss, ci avete riconosciuti, no? Per quanto siamo imbranati, Max Poli, scusa, tu sei la Leti, c'hai la risata corri in corsa, ancora mi devi, va bene.
1: È bello quando sbagli,
2: buongiorno,
1: mi piace.
2: Mattinieri!
1: Ciao!
0: Figurati, lo faccio continuamente, non è una novità. Allora, pronti? Perché tra poco vi sentiamo, c'è l'appello dei mattinieri seconda parte. Intanto volevo salutare... c'è Davide da Bologna che ci dice: ragazzi, buongiorno, sapete che sono in Calabria in vacanza, magari vengo a trovarvi. Beh, grazie, venite a trovarci, ragazzi.
1: Certo.
0: Quando siamo in Calabria questo weekend, praticamente
1: sì.
0: Siamo in diretta da lì, ci ascolterete. Saremo in onda domani 12:15
1: sì.
0: E anche domenica. Quindi avremo modo di raccontarvi anche questo weekend. Insomma, la domenica lo siamo abitualmente con Cartolini d'Italia, però 9 e mezzogiorno questa domenica ci sono Marta e Benny e poi ci siamo noi invece in diretta da Rossano. Sì. Va bene, allora volevo salutare anche Cinzia invece che ci ascolta dalla provincia di Pavia. Buongiorno anche ai tanti amici che ci mandano messaggi di testo. Ne volevi salutare qualcuno, Leti?
1: Allora sì, sto finendo il turno di notte. Volevo condividere

0: Dire con voi una bellissima notizia ricevuta ieri. Ero preoccupato per lo stato di salute della mia mamma. Finalmente, dopo un esame fatto, abbiamo avuto una bellissima notizia. Oh. Nulla di preoccupante. Dai, Luca dai. Dall'aeroporto di Brindisi.
1: Auguri alla mamma Luca e
0: poi,
1: a te. Vai.
0: Siamo in viaggio per raggiungere Riva del Garda, Sanremo. Saremo di matrimonio domani e poi un salto a Gardaland a Verona, Sara dalla Puglia.
1: Buon divertimento ragazzi, auguri anche per il matrimonio, anche per le temperature elevate, mettersi il vestito, mamma mia, un pensiero a chi fa il matrimonio in questo periodo.

0: Salda Vinci, Poesiani, Mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice lei, la Leti.
2: Certo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Max.
0: L'oroscopo dei mattinieri prevede, ecco, un podio, come dice la nostra sigla, tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da...
2: dal segno del Cancro. Il clima sarà favorevole agli affetti e alle collaborazioni. Un gesto sincero, una proposta inaspettata renderà la giornata più serena e promettente.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno dello Scorpione. Un'idea brillante o un'intuizione improvvisa vi aiuterà a risolvere una situazione complicata e ad attirare l'attenzione delle persone giuste.
0: E al primo posto, il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno del Capricorno. La costanza verrà premiata. Una risposta attesa o un piccolo successo concreto rafforzerà la vostra fiducia nei progetti in corso.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. Oggi, venerdì 10 luglio, i segni più fortunati sono:
2: in terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora, 10 luglio, il bene che ti voglio. Quali sono le cose da ricordare oggi in questa data? Da cosa iniziamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sante Rufine Seconda, San Silvano, e Santa Vittoria.
0: Bene, perfetto.
2: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1962 viene lanciato Telstar 1, il satellite che rende possibile le prime trasmissioni televisive in diretta tra Europa e Stati Uniti. Per noi della radio e della TV è una data
0: mica da poco.
2: Mica da poco. Il mondo comincia davvero a diventare collegato in tempo reale.
0: Le prime trasmissioni intercontinentali. Era il 1962. Sì. Da quell'anno ne abbiamo mandati in orbita tantissimi di satelliti. Tant'è vero che c'è un sacco di spazzatura spaziale ormai.
2: È vero. Il 10 luglio del 1997 a Londra, scienziati divulgano i risultati delle loro analisi del DNA di uno scheletro dell'uomo di Neanderthal, che sostengono la teoria dell'evoluzione umana fuori dall'Africa, collocando l'era africana da 100.000 a 200.000 anni fa.
0: Hai capito, va bene, ma che scoperte importanti.
2: Molto.
0: Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1856 Nikola Tesla, genio visionario dell'elettricità e padre del sistema moderno e corrente alternata.
0: Che c'è che ti fermi a pensare su Tesla?
2: Perché ieri sono stata in una capsula Tesla.
0: Ha fatto la risonanza magnetica.
2: Sì, Nasceva il 10 luglio del 1871 Marcel Proust, autore di Alla ricerca del tempo perduto.
0: Mamma mia, poi vai!
2: Auguri a Martina Colombari, l'ex Miss Italia, conduttrice televisiva e attrice italiana, compie oggi 51 anni.
0: Mi è sempre piaciuta lei, molto, sì. proprio come, non solo come aspetto, proprio come garbo,
2: molto
0: gentilezza.
2: Bella, sì.
0: Grande Martina, auguri, buon compleanno, poi!
2: Concludiamo con la storia della musica. Facciamo un salto al 2013 con una canzone che fu eletta hit di quell'anno grazie anche alla presenza del singolo nel film d'animazione Cattivissimo Me 2. In poco tempo la canzone diventa anche un tormentone social.
0: Vero.
2: Stiamo parlando di Happy di Pharrell Williams.

0: 2013, ricordo che però i tormentoni social arrivarono qualche anno dopo, no?
1: Sì.
0: La gente faceva il balletto fuori dall'auto, mi ricordo, andava tanto sta cosa molto pericolosa con questa canzone. Poi vabbè, tanti altri meme social con questa canzone che faceva la colonna sonora, bellissima veramente.
1: Molto.
0: Finale, vai! Grande Pharrell, una hit che mi piace un sacco questa qua, sai, mi ha riportato quegli anni lì che insomma mi divertivo parecchio, non avevo le spese che ho oggi, che c'è la Leti che mangia, capito ragazzi? Mangia un sacco sta ragazza, quindi quello è, erano tutti per me i soldi, adesso devo pagare pure la Leti, ma posso non pagarti?
1: No! No, il lavoro si paga.
0: È giusto, scherzo. Va bene, restiamo nella storia della musica, andiamo ancora più indietro nel tempo. 1978, i Toto. Questa è Georgie Porgy.

0: capolavoro. 48 anni di canzone non sentirli, Toto, Giorgi Porgi, ripartiamo. Le 6 e un minuto di questo venerdì 10 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ricordate, questa è Kiss Kiss dalle 5 alle 7, noi e voi. Poi finito qui si parte per la Calabria, perché questo fine settimana saremo in diretta sempre su Kiss Kiss dalle 12 alle 15. Saremo in diretta dall'Odissea 2000. Appunto, ma avremo modo di raccontarvi e parlarvene più avanti. Intanto, tra poco ripartiamo con gli aggiornamenti attualità,
1: sì.
0: E allora vi aspettiamo con i vostri saluti, c'è l'appello velocissimo e poi dopo l'attualità vostra c'è l'attualità sui giornali, forse il contrario, vabbè, messaggi a questo numero.
1: Grazie. 347 490 0042.
0: E se ripartiamo con gli aggiornamenti dell'agenzia tra poco, ora subito una canzone, vai. Grazie.

0: sì, ti vedo, bravo.
1: Vai.
0: Muoviti anche per me, va, che io non
1: grazie.
0: Posso.
1: Prende palma Anita e mi schilla la testa gira, una delle hit di quest'estate 2026. Buongiorno dai mattinieri, Max, scusa, tu sei
0: la Lady.
1: In regia salutiamo il nostro Andrea.
0: Andrea, certo, ciao Andrea.
1: Grande Andrea Cimino. Allora, buongiorno a voi tutti, come state? Potete rispondere a questa domanda, dice, certo. Ma come faccio? E te lo spiega la Lady, questa ragazza.
0: Salvando questo numero 347-490-0042. Una volta salvato puoi mandare un bel messaggio o vocale o anche di testo.
2: No, io non sono d'accordo di stare.
0: No.
1: Tranquillo, allora se non sei d'accordo non farlo, nessun problema. Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità delle agenzie e poi sentiamo la vostra attualità che c'è l'appello veloce tra poco, dicevamo, ma intanto dalle agenzie leggiamo che insomma si accende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'Iran scrive il giornale Wall Street Journal appunto che ha un piano per uccidere Donald Trump. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati, no, nel golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua che ormai è appesa a un filo. Trump ha parlato con il presidente israeliano Netanyahu anche per coordinare le prossime mosse, questo quanto riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena e anche alla pompa i prezzi già sono saliti qui in Italia, ma insomma questo sembra il caro energia, non dico che ci siamo abituati, ma qua insomma gli sviluppi possono essere ben peggiori se continua il conflitto. E poi all'indomani del vertice NATO la presidente del Consiglio Meloni riunisce oggi a Palazzo Chigi vice premier Salvini e Tajani alcuni ministri sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Avete visto nelle ultime ore nuovi, non so come posso definire, dei nuovi attentati nel senso ai danni delle ferrovie, hanno tranciato i cavi in maniera coordinata in diversi punti dell'Italia, della linea ferroviaria, e quindi capisce che c'è un'azione coordinata e quindi si farà il punto anche su questo. Intanto Salvini apre le preferenze sulla legge elettorale, non abbiamo precondizioni, questo è l'unico obiettivo, e che chi vince possa governare 5 anni, ha detto appunto il vice premier. Vai, poi terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi previsto bollino rosso a Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi invece nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, che si chiama Copernicus, questo giugno è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2003. Poi il calcio per i mondiali, una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. Le prestazioni insomma del portiere africano si sono fatte notare, ma comunque al di là di tutto un grande Marocco che esce a testa alta nel quarto di finale, quindi prima semifinalista dei mondiali la Francia come ampiamente da pronostici sembra destinata, è vero, a vincere questo mondiale, perché le altre forti stentano un po', no? L'Argentina ha vinto con difficoltà ribaltando il risultato.
0: La Spagna
1: è forte ma non ha convinto come la Francia.
0: La Norvegia,
1: tra l'altro, Francia e Spagna potrebbero incontrarsi. Prima però la Francia ha un ostacolo non da poco, che è il Belgio, perché l'altro quarto di finale con lui stasera Francia.
0: Allora non è che potrebbero incontrarsi, si incontreranno. Diciamo che sicuramente dipende poi dalla partita, la Francia o incontrerà la Spagna o il Belgio.
1: Sì, quello dicevo, potrebbero incontrarsi Francia e Spagna, ammesso che la Spagna superi il Belgio. E dall'altra parte del tabellone ci sono invece Argentina, Inghilterra, Norvegia
0: Allora, domani ci sarà Norvegia-Inghilterra e poi dopodomani Argentina-Svizzera.
1: Ecco, quindi insomma, diciamo che la parte alta del tabellone è quella un po' più complessa, almeno sulla carta, ma sono tutte difficili, va bene. C'è anche il tennis, perché che cosa accade? Yannick Sinner è in campo oggi?
0: È in campo oggi a Wimbledon con la semifinale Sinner-Djokovic alle 16:10 ora italiana.
1: Capito, vai. Poi c'è
0: quindi giocheranno oggi.
1: Va bene, quindi insomma, bocca al lupo a Yannick. Pronti? Tocca a voi tra poco. Storie da mattinieri al nostro numero
0: 347 490 0042.

0: L'aire! Oh, ce n'hanno infurtato, eh! Qui c'aveva un'amica che si chiamava Fruttaldo, ma è un'altra cosa. Sei pronta la Leti? Sei pronta la Leti che devo mettere la sigla? Se mi dici sì, partiamo.
1: Sì, sì.
0: Andiamo.

0: come faccio a dirvela? C'è un numero dove potete mandare vocali.
1: 347 490 0042.
0: Stai studiando qualcosa? Che
1: no, ma no, no, no, ma infatti quella cosa che tu mi hai detto, studiatela tu.
0: Sì, va bene, perfetto.
1: Dai, su. Oggi neanche l'intelligenza artificiale mi dà una mano, quindi.
0: Le ho chiesto una cosa, ragazzi, si perde.
1: Mi sono proprio perso stamattina.
0: Buongiorno,
1: sì.
0: Chi c'è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
2: Niccolò da Pesaro, direzione del lavoro.
0: Niccolò,
2: vai. Officine di manutenzione di Trenitalia. Dai che venerdì, animo,
1: dai, Niccolò. Animo.
0: Letti, com'è che dici tu Niccolò, quello che vede, com'è?
1: Niccolò, quello che vede voi.
0: Bello, bello, grande l'idea, no? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Leti, Davide da Lanuvio, Castelli Romani.
1: Ciao.
3: Che scende verso la palude per andare a lavorare, azienda metalmeccanica, con procedura in atto di licenziamenti collettivi.
0: Forza ragazzi, un saluto.
4: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Giuseppe dalla provincia di Rimini, ore 5:18,
1: sì?
4: E vado a fare una giornata in fonderia.
0: Mamma mia, temperature alte.
1: Mamma
0: anche
1: mia.
0: Lì.
1: Buongiorno, sì.
5: Mattinieri.
1: Ciao.
5: Buongiorno Max. Buongiorno Leti, buon venerdì. Animo!
0: Ciao Giulio.
4: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Giuseppe da Potenza. Partenza da Potenza, direzione Frosinone. Dai, dai, che fine settimana.
0: Dai. Giuseppe, come
6: buongiorno,
0: stai?
6: Buongiorno Radio
0: dai.
6: Kiss Kiss. Giuseppe,
1: ciao.
6: Da Teramo.
0: Dai.
6: Un animo, animo.
0: Tony, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
7: Buongiorno un cavolo, non riesco ad entrare in letargo. Aiuto.
0: Perché vuoi andare in letargo?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Oggi è venerdì. Animo.
0: Ciao, chi sei?
8: Grazie sempre per la vostra compagnia.
1: Sì.
8: Oggi volevo augurare tanti auguri alla mia mamma.
1: Sì.
0: Ne facciamo gli auguri anche noi. Ciao Nancy.
9: Auguri. Buon fine settimana. Mi fate gli auguri che oggi è il mio compleanno. Un bacione a voi, siete fantastici.
0: Auguri
9: ciao
0: Nancy.
9: Ciao da Nancy.
0: Nancy da Taranto, auguri. Onofrio.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Complimenti,
1: sì.
10: Leti, sei bellissima.
1: Grazie.
10: Onofrio da Bari, autotrasportatore.
0: Sei piena di qualità la Leti.
10: Direzione Vieste.
0: Dai Peppino.
11: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Oh, che dici,
11: buongiorno
0: Peppino?
11: Mattinieri. Peppino da Bari, un saluto a tutti. Max, Letti, buon weekend a Rossano.
0: Lavoriamo.
1: Grazie.
11: Ci sentiamo domani.
0: Domani e dopodomani siamo in onda.
11: Schissa a tutti.
1: Ciao Peppino.
12: Max, buongiorno Letti, è un peccato che non andate in diretta la mattina in TV. Perché gli amici l'altra mattina aspettavano il saluto in TV,
1: sì,
12: ma invece dalle 5 alle 7 non andate in diretta. Va bene.
0: Vabbè,
12: grazie comunque per i saluti. Saluti, sì. Giovanni ed Emanuele da Monte San Bianco.
1: Ciao, allora.
0: Che vuoi dire,
1: meglio così perché ci dovevi dire stamattina, eh? Lascia sta.
0: Ah, perché la Leti ha bisogno.
1: Ma pure tu, ma hai visto che capelli dritti che hai?
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Mimmo da San Chirico Nuovo. Potenza.
0: Ciao Mimmo.
14: Buongiorno. Bella cosa.
15: Buongiorno. Io sono Chiara, vengo da Sant'Eramo in direzione Castellaneta.
1: Sì.
15: Direzione lavoro.
0: Dai, pronto.
16: Buongiorno mattinieri.
0: Guarda.
16: Ciao Leti, ciao Max,
1: ciao.
16: Simone da Bari. Un saluto a tutti i consegnatari di San Montana.
0: Ciao, buon lavoro. Pronto.
17: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sonia Raffaele, direzione aeroporto.
1: Sì.
17: Per Destination Wedding in Polonia.
0: Ah, vai.
1: Bello.
0: Matrimonio in Polonia, mica
1: bello.
0: Male, vai. La Leti, la chiusa è la tua.
1: No, la chiusa è la tua.
0: Ragazzi, non mette mai chiusa sta ragazza.
1: Ma no.

0: Fischissa te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa.
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Fischissa te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri. Neri. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
3: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Hanno parole il mondo. Mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo.
0: Il nostro slogan ce la possiamo fare anche questa venerdì mattina, per molti ecco finestra sul fine settimana libero, per tanti altri lavorativo come noi, lavoreremo tutto il weekend, però è bello, molto
1: sì,
0: bello
1: godere
0: e guardare questo weekend con positività. E poi il momento, attenzione, della polemica.
1: Vai.
0: Anzi, Poli e la polemica. Cioè, dove la polemica è la lite, attenzione.
1: Certo.
0: Passiamo dal sostantivo sì, all'aggettivo, capito? Allora, chiamo. Voglio passare la vita con te, ma stanotte per favore vai a dormire in un'altra stanza. Ragazzi, funziona sempre così. Questa mattina parliamo di un fenomeno che negli Stati Uniti chiamano il divorzio del sonno, cioè le coppie stanno insieme, si amano, non hanno nessuna intenzione di lasciarsi,
1: certo,
0: ma hanno deciso di non dormire più nello stesso letto. E attenzione, non parliamo di pochi casi, leggevo i dati. Quasi un adulto su tre ha provato a dormire separato dal partner o dalla partner. Tra i 35 e i 44 anni si arriva addirittura a una quota del 39%. Nel Regno Unito si parla di una persona su sei. Allora, qual è pure la tendenza negli Stati Uniti? I neosposi, quelli che fanno casa insieme, chiedono agli architetti di ottimizzare gli spazi anche nella casa piccola per prevedere due camere matrimoniali, ragazzi. Quindi, perché? Dici, quali sono i motivi? Perché lui russa, lei si muove. Lui vuole la finestra aperta, lei vuole 28 gradi e il piumone a Ferragosto.
1: Sì.
0: Uno va, che ne so, a letto alle 10, l'altro alle 2 di notte, mentre
1: e
0: sta ancora a guardare lo smartphone. Questo lo faccio anch'io, orari
1: lo
0: completamente
1: so,
0: diversi. Alcune coppie hanno deciso, allora sì, ci amiamo di giorno, ma di notte ognuno nella propria camera. Gli esperti dicono poi che dormire meglio può anche, diciamo, migliorare una relazione.
1: Certo.
0: E allora, dormireste mai, dormite separati? Ognuno in una camera, è una cosa, una questione di età, per esempio secondo me anche l'età conta.
1: Allora, quando si è giovani, c'hai 20 anni, anche fine ai 30, ma stai pure dormendo, dormi abbracciato, non te ne frega niente. Ovvio che poi si hanno delle esigenze completamente differenti, ma anche la pazienza cambia.
0: Certo, molti dicono, ragazzi, però attenzione, il letto non è soltanto il posto in cui si dorme, c'è l'intimità, la complicità, le chiacchiere.
1: Ma poi si trova il...
0: Per dormire in due camere diverse bisogna avere due camere diverse anche, pure quella è la questione, bisogna avere lo spazio.
1: Certo.
0: Come dicevo, gli architetti si stanno dando a fare per prevederle. Vabbè, comunque, si chiama sleep divorce, è anche un piccolo lusso, ecco, dormire separati. Voi lo fate, vi piacerebbe, lo desiderate, sentite, conoscete qualcuno che lo fa? Messaggi vocali al nostro numero, se volete ironizzate anche pure sul marito, sulla moglie, sul partner, insomma,
1: sì,
0: che forse è meglio che dormi in un'altra stanza. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Non bene, anche messaggi di testo, dai, vi leggiamo tra poco, le mattiniere di Kiss Kiss.

0: Tinieri ogni mattina, beh, di tanto in tanto lanciamo la polemica partendo da una notizia, la polemica e la liti in questo caso,
1: certo.
0: Che ci sarà sempre da lamentarsi, lei per esempio col partner vorrebbe una camera separata, per i momenti di intimità va bene tutti insieme, tutti quanti ne siete, tutti insieme, però poi per dormire ognuno dovrebbe avere il suo spazio, o comunque uno dei motivi per cui si dorme maggiormente separati, sì. È il russare dell'altro, qualcuno ha una sonnambula a fianco, ma vi sentiamo, il Ilde, buongiorno.
2: Ciao Leti, ciao Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Io sono Ilde da Malgrate.
1: Sì.
2: Direzione Sobico. Allora, per me sì, piacerebbe anche me la camera separata, perché mio marito russa e io se lo tocco per sbaglio durante la notte, gli tocco il piedino, mi spinge via malamente, perché lui non vuole il contatto di notte. E poi sì, ascolta, quando tuo marito si alza di notte e fa partire l'allarme alle 3 di notte e sveglia tutti.
0: Lì non servono camere separate.
2: La camera separata non serve assolutamente a nulla.
0: Sentiamo Anna, buongiorno.
3: Ciao, sono Anna di Lodi, che tristezza. No, no, mi piace dormire vicino a mio marito, abbracciati, anche se fa caldo. Ciao, ciao, ciao.
0: Erika.
3: Buona giornata.
4: Buongiorno, Radio Kiss, sono Erika.
1: Ciao.
4: Regina, io e lui dormiamo separati, io e il mio compagno, perché lui russa e io ho bisogno di riposare la notte, altrimenti all'indomani sono intrattabile.
0: Oh, ragazzi, ma è pieno di coppie che dormono separate, non pensavo. Senti,
5: ma questo è un argomento interessante.
1: Sì.
5: Io, diciamo che durante la settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, su 5 giorni penso che in 4 notti me le passo sul divano.
0: Mamma mia, ragazzi, Vittorio!
6: Max, buongiorno Leti, sì, Max. Abbiamo più stanze e camere da letto e quindi volentieri si dorme separati in caso uno russi più del tanto.
0: Vedi, ragazzi, poi c'è chi ha problemi diversi, l'uno e l'altro o l'altra,
1: sì.
0: Sentite. Vai, buongiorno.
7: Sempre Mimmo dalla provincia di Potenza.
0: Mimmo.
7: Io sono da anni che dormo separatamente perché lei russa e io parlo di notte.
1: Ah, bene, ma... che coppia. Complimenti.
0: Vabbè, che vuoi farci? Poi c'è chi ha a che fare con una sonnambula. C'è una sui social che documenta il suo sonnambulismo. Fossi il marito scapperei via.
1: Mamma mia.
0: Sembra di vedere un film horror. Va bene. Mettiamola a cazzo, è un problema serio quella,
1: sì.
0: Dai. Mettiamo Good Old Days.

0: Quiz the Surrounding. Good old days, il nostro new kiss. I mattinieri di Kiss Kiss. Dormire separati funziona, aiuta la coppia, ma molti non sono d'accordo. No, come faccio a star lontano da lui, da lei, dal partner, insomma. Però stiamo scoprendo che un sacco di ascoltatori dormono separati.
1: Che insomma, invidia.
0: E per motivi diversi, anche molti confermano quello che dicevo anch'io prima, è anche un fatto d'età, no?
1: Certo.
0: Quando diventi un po' più grande avanti negli anni, non diciamo hai bisogno un po' dei tuoi spazi e tempi diversi, magari anche per motivi lavorativi, no? C'è chi si alza molto prima per non dar fastidio all'altro, c'è chi rusta, c'è chi è,
1: che ti fiata addosso.
0: Il problema è il fiato. Vabbè, il fiato credo sia per tutti la mattina, poi e tutti.
1: No,
0: abbiamo,
1: però sai, per chi magari è difficile stare a fianco a una persona che magari non respira col naso, ma ti respira con la bocca, lì è tosta.
0: Va bene, messaggi di testo, ce ne sono tanti, vai.
1: Mia moglie dice che dormire con me è come condividere la stanza con una betoniera. Enrico Datore.
0: Però sono cattive veramente.
1: Se mio marito mi dicesse ti amo ma dormo da solo, gli risponderei: finalmente l'hai capito anche tu, Silvia da Palermo.
0: Gli faccio un applauso. Bravo, accomodati. Va bene, perfetto. Allora, ragazzi, ci sono storie da questo, di questo tipo da raccontare. Altri dormono per necessità. Per esempio, leggo che sono tantissimi gli ascoltatori che da quando hanno avuto il primo figlio dormono separati. Beh, perché il bimbo dorme con la mamma, io dormo sul divano, dormo in un'altra stanza che era del bimbo. Anche questo non è del tutto corretto. Però insomma, ne parliamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Yes, yes.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficiente.

0: praticamente alle 21, ma anche alle 22, perché le feste iniziavano pure tardi.
1: Iniziavano tardi.
0: Anziché
1: sì.
0: prendere le pillole, sai che agli anziani ad una certa hanno la sveglietta per le pillole.
1: Sì.
0: Lei invece stappava bottiglie di vino
1: stappava.
0: E invitava tutti quelli che avevano voglia di fare festa ed erano anche molto più giovani.
1: Ecco, ho capito, ma il male dov'era? Io non capisco, perché qualcuno magari a qualcuno che non si sentiva bene questa
0: tipo,
1: cosa
0: ma
1: dava
0: tu
1: fastidio.
0: Sei mai stato in una casa di riposo?
1: No.
0: Ovviamente i signori vanno lì a riposare prima, diciamo, del richiamo eterno,
1: del
0: no?
1: Del richiamo eterno, perciò si chiama casa di riposo.
0: Beh, quindi evidentemente a loro poteva un po' dare fastidio la musichetta
1: però,
0: di sottofondo.
1: Mi pare più bella l'idea della signora.
0: Tipo,
1: ma perché vivere
0: quando andrai
1: in attesa
0: nella casa
1: della
0: di riposo?
1: Chiamata? Cioè, goditi la vita.
0: Allora, ma quando Pippo andrà in casa di riposo, verrò io a stappare vino con i miei amici a fare feste
1: e
0: festive.
1: Però ci vado con i tuoi genitori, quindi con mammata e patata. Esatto, andiamo, vai, andiamo avanti.
0: Vabbè, a proposito di musica, arrivano i Maneskin con la bellissima Supermodel.

0: Allora, ricordiamo che i prossimi ospiti di Grandma Doroniak, la signora organizzatrice di eventi a 96 anni, saranno in Maneskin nella casa di riposo. Lei farà un concerto di Maneskin. Ma tra poco, sta per arrivare adesso, tra pochi secondi, l'oroscopo di Adriana Petro. Quindi, come sempre, inviateci un WhatsApp e ci dite di che segno siete, va bene?
1: Oppure se riscontrate, insomma, notizie vere tra le cose dette.
0: I famosi feedback. Sul segno, che segno?
1: Aspetta, perché adesso andiamo con la sigla.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Tu non capisci spesso e volentieri niente, perché quando parlano le stelle con Adriana sono un po' confuse.
1: Tu lo sai oggi? Qual è il segno?
0: È il mio segno?
1: Il tuo segno
0: è la Vergine. Chi è che è della Vergine? Bravissimi, bravi, grazie.
1: Altri due,
0: come ti chiami? Come ti chiami? Come?
1: Saverio.
0: Grazie Saverio. E poi anche la nostra Sabrina, giusto? Saverio e Sabrina,
1: vedi? Allora, pronti per il segno della Vergine, cari amici.
0: Vai.
1: Voi siete un segno di terra guidato da Mercurio, i re assoluti della precisione, della logica e della wallaritudine.
0: Che vuoi dire? Che siamo un po' pesanti?
1: Un po'?
0: Ma non è vero!
1: Un po'? Vabbè, andiamo avanti. Questa settimana il vostro cervello funziona meglio di un super computer della NASA.
0: Fortunatamente.
1: Sul lavoro notate anche il minimo errore dei colleghi e vi proderanno le mani dalla

0: la voglia di correggere tutti.
1: Ricordiamo
0: e
1: che
0: di rompere Adriana, le scatole a tutti.
1: Adriana spesso prude altro, e a noi fortunatamente solo le mani. Prego.
0: Solo le mani. Ma fate tutti questi accorgimenti, mi raccomando, con diplomazia. Le stelle ci dicono questo, va
1: Vedi,
0: bene?
1: Per fortuna.
0: In amore le stelle vi invitano a spegnere i pensieri, ad accendere l'istinto.
1: Grazie,
0: lasciateli
1: stelle.
0: Andare, i momenti più belli sono quelli non calcolati. Lasciati andare, però
1: io non mi lascio andare.
0: Lasciati andare.
1: Allora, è proprio quello, devo lasciarmi andare proprio da qualche altra parte.
0: Lasciati andare, se non ti lascio andare ti lascio andare io, non ti preoccupare. Consiglio della settimana: fate un bel respiro e accettate pure che il mondo sia imperfetto. Punteggio della settimana: diamo un 7,5 agli amici della Vergine e un 4 perché se qualcuno vi sposta un oggetto sulla scrivania senza chiedere il permesso, voi andate veramente in bestia.
1: In bestia, mi sembra che il tuo oroscopo oggi sia abbastanza adeguato, ma io per partito preso devo dire che non ci hai azzeccato nulla.
0: Datemi i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
1: Guarda quello dice convinta, datemi per favore i vostri feedback.
0: Aspetta
1: i suoi feedback, va bene. Grazie mille.
2: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Vola il tempo al mattino e volano anche i complimenti per Adriana degli amici del segno della Vergine, che sono tantissimi all'ascolto di Radio Kiss Kiss questa mattina, compreso il sottoscritto.
0: Posso
1: grazie.
0: Dire che soddisfazione stamattina, guarda, tutti d'accordo col segno della Vergine.
1: Meno male, siamo molto contenti e soddisfatti per te. E anche Cindy Lauper magari è soddisfatta, pur forse non essendo del segno della Vergine, non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo, ma questo è un pezzo del 1983, il nostro History Kiss che torna indietro nel tempo. Girls Just Want to Have Fun.

0: canzone di Cyndi Lauper è arrivata come History Kiss, come pezzo della storia, meritatissima ovviamente. Tra poco le news, giusto?
1: Tra poco ci collegheremo con la nostra redazione a darci tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Ci sarà Cecilia Coscioni, che ringraziamo e salutiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo la ripresa degli attacchi americani e le ritorsioni dell'Iran nel Golfo. Ha attaccato un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Udite nuove esplosioni a Bandar Abbas, colpiti due ponti ferroviari nel nord. Intanto Donald Trump ha sentito il telefono il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare anche diverse settimane. Il ministro della difesa israeliano Katz aveva fatto sapere che lo Stato ebraico è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. Andiamo in Spagna e di almeno 12 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria in Andalusia. Secondo alcuni testimoni il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Centinaia di vigili del fuoco al lavoro contro le fiamme, alimentate anche dal caldo record. Voltiamo pagina. Tensione tra Roma e Mosca dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. I due ex agenti dei servizi segreti italiani sono già stati arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni riservate. Il ministro degli esteri italiani parla di vicenda grave e inaccettabile. Il Cremlino ha annunciato una risposta adeguata. La cronaca: femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nella caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata. A dare l'allarme alcuni vicini di casa che hanno visto il 35enne barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso l'ex compagna. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. A Milano una 22enne marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne algerino mentre si trovava sulla banchina della metropolitana. L'uomo irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato, mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale. La terza ondata di gran caldo proseguirà fino alla seconda metà del mese. Oggi due le città da bollino rosso. Perugia si aggiunge a Firenze, dove già ieri c'è stata massima allerta per i rischi legati al gran caldo. Nel weekend i picchi delle temperature potranno raggiungere al sud e nelle isole maggiori la soglia dei 40 gradi. Oggi prevista anche instabilità al nord tra Piemonte e Lombardia. Siamo allo sport con il calcio e la Francia è la prima semifinalista dei mondiali 2026. Nella gara dei quarti a Boston, la squadra di Deschamps ha superato 2-0 il Marocco con reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini martedì prossimo a Dallas affronteranno la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21 a Los Angeles. In chiusura il tennis, a Wimbledon oggi Jannik Sinner affronta il serbo Djokovic per un posto in finale. L'altra semifinale sarà tra il britannico Ferri e il tedesco Zverev. E con questo abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie per essere con noi anche oggi. Tra poco, pochissimo, è il momento dance. Preparate il vostro gas per i vostri messaggi.
1: È già tutto pronto, Pippo, stai tranquillo.
0: Adriana ha molto gas, è gasatissima. 347 490 0042. Mentre danzerete con noi, mi raccomando, scatenatevi con i messaggi, vi vogliamo sentire pronti, perché oggi è venerdì, insomma, parte un fine settimana intenso anche per noi, e dopo dobbiamo raccontarvi anche di una bella cosa che succederà oggi.
1: Ma adesso, lo avevi annunciato già prima, è arrivato qui. Intorno alle 6.30, insieme ai suoi genitori, qui a Pescara, a casa Kiss, c'è Edoardo, 8 anni. Ciao, Edoardo.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Come va? Tutto bene?
5: Sì.
0: Allora, Edoardo, ci puoi per favore cantare la sigla del Pippo Pelo Show? Andrea, se gliela puoi... No, non l'agevoliamo in diretta perché c'è un po' di ritardo.
1: No.
0: Quindi la mettiamo direttamente con te che canti, va bene? Sei pronto?
5: Vai.
0: Guarda, vai. Suona, vai. Com'è?
5: Suona la sveglia, è già mattina. Adesso a letto, fuori è buio, caffè già freddo. Io sento ridere dentro la stanza. E radio Kiss Kiss che mi abbraccia. Pippo che scherza e guida la banda. Adriana ti carica la giornata, parla di tutto, sembra famiglia. Parte un sorriso, vola la mattina. In coda nel traffico, dentro la metro, tutti già sintonizzati per...
6: E il lunedì che sembra sabato, Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia
5: ride, canta e dice resto così.
0: Ma bravo!
6: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9
5: su Radio Kiss Kiss.
0: Edoardo, sei bellissimo.
5: Se lo ascolti, no. Lo pesa meno.
0: Sei grande,
1: fagliela
5: giuro,
1: finire.
5: Sì.
1: Bravo!
0: Grande! Puoi ricominciare? No, va bene. Grazie Edoardo.
1: Bravissimo.
0: Allora,
1: Edoardo,
0: avete visto come apparirebbe Adriana in TV su Kiss Kiss TV se non avesse i tacchi?
1: Ecco.
0: Grazie
1: qua.
0: Edoardo,
1: aspetta,
0: che...
1: adesso me li devo togliere perché mi ha rotto le scarpe. Aspetta. Questo è il tacchetto invisibile che ho.
0: Allora.
1: Aspetta un attimo.
0: Un attimo solo. Però... togli anche l'altro, per favore.
1: Voglio togliere un attimo l'altro.
0: Sì, togli anche l'altro, guardiamo come appare. Ecco Adriana. Avete visto che non sbaglia?
1: Senta che li ho rimessi, eh.
0: Va bene. Allora, dai, attenzione, perché devo adesso farvi ascoltare la sigla del Momento Dance palesemente.
1: Vai.
0: Prego.
2: Momento Dance.
7: Momento Dance.
2: Momento Dance.
7: Momento Dance.
2: Kiss Kiss.
1: Allora, siamo pronti.

0: E vai pure a
1: Adriana, puoi gasarti un po' di là?
0: Dance.
2: Vai Cerignola!
1: Dai Cerignola! Attenzione! Wow. Il trenino si arricchisce nella regia TV. Peppino, Arduino dietro e dietro ancora Fischetti.
3: Eh sì, gasiamo!

0: tutti mai visti nella storia.
1: Vai Cimmino!

0: baci al Molise.
1: Mamma che bello.
0: Che ricordi.
1: Sembra ieri.

0: Da brivido, ragazzi, da brivido. Viva Radio
1: veramente
0: Pusti.
1: Da brivido, sì.
0: Momento One Dance.
1: Momento One Dance. Vabbè, bellissimo.

Grazie, chi schizza voi?

0: Attenzione.
1: Momento dance.
0: È finito il momento dance.
1: Momento dance. Tutti i venerdì

0: piazza vuota.
1: Posso dire, voto questo pezzo 10?
0: Sì, bellissimo.
1: Brava Emma, vabbè, Fabri Fibra, antidroga, vederli insieme è davvero un godimento. Sì. Allora, questa Radio Kiss Kiss, e dobbiamo Pippo ringraziare anche tutto il popolo dei ballerini, di sì, quelli che non è venerdì se non ascoltano il momento dance.
0: Chi addirittura
1: non
0: ha preso l'auto, ha preso l'auto, in genere va in moto, ma il venerdì prende l'auto proprio per non perdersi il momento dance. Ma questo è fantastico.
1: Vedi, Miki ci ha scritto: buongiorno ragazzi, wow, ma così non mi fate andare a lavoro.
0: E non
1: che
0: so
1: ne sanno i 2000 di questi pezzi meravigliosi.
0: Però ci siamo divertiti anche noi oggi col momento dance.
1: Siamo
0: stato
1: divertiti,
0: molto bello, devo
1: sì,
0: dire la
1: qui
0: verità,
1: a casa Kiss Kiss con il nostro pubblico. Abbiamo un po' di persone che sono venute qua a salutarci già dalle 7 di questa mattina e restano con noi fino alle 9.
0: Allora, qui accanto a me c'è una donna, diciamo, che se non c'è nessuno che le apre lo sportello, il papà scende di casa appositamente quando deve entrare in auto e le apre lo sportello. Perché
1: vero,
0: lei vuole
1: vero,
0: che lo sportello le sia aperto da qualcuno prima di entrare.
1: È una
0: lei
1: gentilezza.
0: Non vuole sporcarsi le mani.
1: Molto
0: pensa
1: gradita.
0: Se tu ti trovassi, diciamo, a dover cambiare una gomma all'auto improvvisamente.
1: Pippo, queste sono cose di maschi.
0: Sono cose di maschi, come dice il nostro Peppino
1: D'Amelia. Cose di femmine e cose maschi. Oh, esatto. Anche per esempio, una cosa che non ho mai fatto.
0: Cos'è che non hai mai fatto?
1: Mettere la benzina al self-service.
0: È una roba
1: da uomini.
0: No, cioè, quindi le donne con la macchina non possono mettere la benzina al self-service. È vero, voi confermate?
1: No, ne vedete in giro.
0: No, anche Sabrina non la mette. A lei la mette.
1: A lei la mette. Sabrina, ma come ti permetti?
0: Sabrina,
1: è una roba da maschi.
0: Esattamente, va bene.
1: Allora, perché parliamo di questo? Perché una gomma a terra si è trasformata in un vero e proprio dibattito virale dopo che una giovane coppia è rimasta bloccata sul ciglio della strada.
0: Okay.
1: Lui evidentemente non sapeva farlo, lei ha cambiato la gomma.
0: È vero.
1: E il papà, sai che cosa ha fatto?
0: Ha detto a lei di lasciare il
1: fidanzato. L'ha minacciata, ha detto: questo qui non è l'uomo che fa per te, se ti
0: sì,
1: lascia cambiare la ruota, e quindi devi assolutamente lasciarlo.
0: Sì, perché
1: ha fatto bene.
0: Per certi papà, insomma, le donne devono fare le donne e gli uomini devono fare gli uomini.
1: Se questo ti fa cambiare la gomma, e poi dopo che succederà? Cosa ti farà fare in futuro?
0: Cioè, ma che?
1: Ma quello significa sempre altro.
0: Ma quale sarebbe il danno? Tu, cioè, voglio dire, sei d'accordo col papà che dice devi lasciare questo uomo?
1: Devi lasciare. Da lì si capisce tutto.
2: Adriana, io faccio benzina self service da non so quanti anni, forse da quando ho la patente. Che dire, non sei molto emancipata, sei solamente tanto viziata.
0: È molto viziata.
1: Contenta,
0: grazie a Viviana,
1: esserlo, cara,
0: da Torino. Viviana si chiama, le sorelle di Torino, lei e Viviana, che ti ricorda di essere una ragazza viziata che ovviamente non fa benzina al self service e non cambia la ruota manco se
1: una principessa. Sono una principessa. Torniamo tra poco.
3: Chi schissa te che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Chi schissa te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame,
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Kiss Kiss.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
7: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Kiss, kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss, kiss.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss, kiss.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Kiss, kiss.
18: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss, kiss.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss.
23: Devi arredare il tuo giardino?
24: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
24: Devi provare.
23: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
8: Kiss, kiss.
27: Quando non sono a casa tutto bene.
28: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
29: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
30: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: grazie anche a Olivia Rodrigo per essere passata di qua, come Patrizia e Nicola che sono passati in questo momento a salutarci mentre vanno al lavoro come sempre tutte le mattine, ascoltavano Radio Kiss Kiss e hanno fatto una corsa per venirci a salutare. Volevo
1: grazie.
0: Chiedervi scusa se Adriana è vestita così, ma ha un appuntamento alle 11 con Pitbull, il cantante Pitbull, e quindi
1: tu lo sai che Pitbull
0: è, per incontrarlo.
1: È il mio sogno erotico di sempre.
0: È il tuo sogno erotico. Ah,
1: ma
0: tu hai dei sogni erotici. Erotici?
1: Erotici.
0: Erotici.
1: No, erotici.
0: Ma tu
1: erotici.
0: Non dovresti averli i sogni erotici. Sei una donna, sei una madre. Sei una,
1: sei una madre, non sei una donna. Sì. Sei una madre.
0: Sono una donna.
1: Allora, sì. Sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori a proposito
0: delle donne che farebbero cose da dover lasciare i fidanzati o i mariti.
2: Prego. Ciao, Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Adriana, io conosco colleghe NCC. Con i tacchi cambiano le gomme, con i tacchi
1: ma
2: mettono
1: zitto.
2: Il gasolio e loro vanno.
1: Ma via.
0: Allora, colleghe NCC che con i tacchi cambiano le gomme, e lei ha detto che non si sporcherebbe mai le mani per fare una cosa
1: ma
0: del genere.
1: Ma certo, se
3: buongiorno,
1: ci sono uomini
3: Pippo,
1: così.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Se una donna ha preso la patente, quindi guida un'autovettura, deve essere capace anche a fare benzina al self-service. Buona giornata, Antonio da San Vito dei Normanni.
1: Antonio,
0: ma lei
1: non
0: se la tira.
1: Non sono per niente d'accordo.
0: Lei se la tira e vuole sempre la servitù al suo seguito. Prego, prego.
4: Allora, andiamo. Ragazzi, io non sono d'accordo sul fatto che le donne non debbano fare benzina,
0: bravo,
4: non debbano cambiare le gomme. Avete voluto la parità di sesso?
1: Ma basta
4: e quindi
1: parità.
4: È giusto che le
0: cambia
4: cose
0: le
4: che fanno gli uomini le facciano anche le donne, e le cose che fanno le donne le facciano anche gli uomini. Se sono, se volete la parità di sesso, come cucinare, fare servizi, badare ai bambini, oggigiorno ci sono tanti uomini che lo fanno e le donne che vanno a lavorare.
0: Allora,
4: è una cazzata.
0: È una cazzata. Sono d'accordo con te, mettiamola su questo piano.
1: Basta,
0: Adriana non è una donna, Adriana
1: parità.
0: È una star, lei vive come una star e quindi non gliene frega niente, donna o lei vuole vivere come una star e la ruota la cambia la servitù, è così.
1: No, non è vero, ma magari se sei coperto da assicurazione chiami
0: te la cambia,
1: e te la cambiano.
0: Sì. Domenico, Domenico, buongiorno.
1: Ciao, Domenico.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno. Allora Domenico, fammi capire un attimo di cosa vuoi parlare, perché altrimenti metto giù.
0: Sì, no, Domenico, dici cose sensate, altrimenti metto giù io, eh. Quindi stai attento.
1: Non mi parlare di parità, ok?
0: Vai Domenico, dici tutto.
5: No, io concordo con Adriana invece.
1: Bravo.
0: Tu concordi con Adriana, cioè la donna non deve fare cose che in genere sono deputate, insomma, sono
1: Domenico,
0: gli uomini deputati a farle.
1: Allora, scusa, tu sei in auto con la tua fidanzata, con la tua compagna, forate una gomma, che cosa fai? Scende lei e non si può vedere. Non si può
5: assolutamente
1: fare, è vero?
5: Assolutamente sì.
0: Ecco, Domenico, tu sei stato chiamato per parlare, non per sentire noi, quindi parla, argomenta, vai.
1: Non ti preoccupare.
5: No, concordo con Adriana. Diciamo che se dovessi trovarmi qui nel mio paese, soprattutto mi vergognerei far vedere qualcuno che. Cioè, io in auto e la mia ragazza che cambia la ruota.
0: Ragazzi,
5: cioè,
0: ma siete proprio del Medioevo. Ma cos'è sta roba? Io in auto e la mia ragazza che cambia. Beh, allora qual è il problema?
1: È un fatto di galanteria, di protezione, di gentilezza.
5: Esattamente.
1: Che nonostante la parità è una roba che non dovrebbe mai mancare.
0: Domenico, quanti anni hai? 196? 33 anni, vedi, c'è ancora sta roba.
1: Sicuramente non sei nato sotto il segno della Vergine.
5: No, pesci.
0: Vedi.
1: Bravo, pesciolino.
0: Adriana fa come diciamo dei maghi.
1: Mio padre
0: che dicono,
1: è pesci.
0: Tuo padre è pesci.
1: E apre la portiera.
0: Il papà di Adriana cambia auto, diciamo, continua a cambia ruote alle auto che passano per strada, si ferma e gli cambia le ruote.
1: Domenico,
0: è un pesce.
1: Grazie per le soddisfazioni che ci hai dato. E stai sempre con noi, va bene?
5: Assolutamente sì, grazie a voi.
0: Grazie Domenico,
1: chissà
0: a te. Prego, sentiamo altri messaggi.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Vippo.
1: Buongiorno.
6: Io faccio benzina al self service da sempre.
0: Okay.
6: E in vita mia, quando è successo che me tre o quattro, forse quattro volte ho bucato la gomma, l'ho cambiata io tranquillamente, non ci vuole nulla.
0: Non ci vuole nulla, c'è il click.
1: Allora
0: c'è il
1: tu
0: click.
1: Devi tirare fuori
0: il click.
1: Devi tirare fuori, cara ascoltatrice, la tua energia femminile. Se continui a tirare l'energia maschile, non andiamo bene.
0: Ma va bene. Per favore, mettiamo una canzone.
1: Mettiamo una canzone. E che pezzo? The Pussycat Dolls con Busta Rhymes, Don't Cha.
7: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzabile.

0: della tua estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
5: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
13: Ecco qua.
12: Scarpe. Beh, carine queste.
13: Carine quelle, eh?
12: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
13: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
12: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
13: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Kiss.
15: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
19: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
20: Zanzara!
18: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: È il buon vento, ci ha portati a Pescara, Adriana.
1: È vero, stavo pensando, quando vedi una persona che magari non becchi da un po' di tempo, cosa le dici? Quale buon vento,
0: quale buon vento
1: ti ha condotto fino a me?
0: Buon vento e l'augurio che si fa a chi esce in barca a vela.
1: E chi esce in barca a vela, solitamente. Allora, siamo pronti a regalare anche oggi e a consegnarveli direttamente i gadget, di Radio Kiss.
0: Quindi mi raccomando, se vuoi vincere i gadget devi prestare molta attenzione, perché adesso noi ti facciamo sentire un rumore, che ha fatto Adriana, quindi Adriana mette dei rumori improvvisamente.
1: Grazie ai rumori
0: che Adriana emette, noi regaliamo i gadget. No, va bene?
1: I rumori che produciamo. Andiamo in studio di registrazione e ci mettiamo a produrre dei rumori.
0: Adriana produce dei rumori. A volte io sono costretto ad uscire. Sentite, dovete subito indovinare. E chi indovina porta a casa i gadget. Che rumore è? Prego.
1: Ok. Poi dopo magari vi facciamo sentire qualche secondo in più.
0: Ecco.
1: Allora, cosa produce questo suono, questo rumore?
0: Ok, va
1: 347-490-0042, la formula è sempre la stessa, mandateci messaggi vocali adesso e ovviamente il più veloce e quello che risponde in maniera corretta vincerà i nostri gadget.
0: Mi raccomando, scatenate l'inferno al nostro numero dei WhatsApp, perché a qualcuno dovremo sicuramente regalare i nostri gadget. E adesso il nostro Gianni, ne approfitto per salutare anche la regia TV a Napoli, dove c'è Peppino, c'è Arduino. Insomma, li salutiamo, li abbracciamo. A Napoli invece in radio c'è Andrea Cimmino, grazie.
1: Sì, che è diventato nel frattempo Bordeaux in viso.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: roba.
0: Sì.

0: bibita che si apre.
1: Sì, sì, sì, con tutti i messaggi che stiamo ricevendo. Tra l'altro abbiamo sentito due volte lo stesso, ma
2: abbiamo che Gianni, un bel po' di affollamento.
1: Gianni la sera deve bere un po' meno.
3: Buongiorno, chi scherza? Il compressore.
1: Il compressore.
2: No, non è il compressore.
1: No, no, pensate che il rumore è stato prodotto da Adriana, quindi fate 2 più 2 e viene facile, diciamo, indovinare.
2: Che fate 2 più 2? De che?
1: De che?
2: Io ho detto fate di ma poi con quanta sicurezza,
1: allora,
2: con quanta
1: rumore prodotto da Adriana ieri sera dopo che siamo andati a cena, ha prodotto questo rumore e noi adesso ve lo stiamo facendo ascoltare. Poi
2: vai, sentiamo
1: di cosa si tratta. Sentiamo i messaggi che arrivano al 347 490 0042. Vediamo a chi dobbiamo regalare i nostri gadgets. Anna Chiara
4: è il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto.
1: Il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto di cui abbiamo parlato prima. No, Adriana non,
2: quello, non
1: produce
2: non
1: questo
2: quello.
1: Rumore perché lei non ha mai gonfiato una gomma nell'auto, quindi
2: mai, mai,
1: mai, figurati se si abbassa a fare sta roba. Andiamo avanti e vediamo che succede. Vi abbiamo fatto risentire il nostro rumore e adesso proviamo a vedere questi gadget a chi li dobbiamo regalare oggi al 347 490 0042.
2: Beh, se siamo così veloci io direi di andare.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Vincenzo da Ruvo di Puglia. Il rumore è il soffio che genera il profumatore dell'ambiente.
1: Il soffio che genera il profumatore dell'ambiente.
2: Posso dire?
1: È una cosa molto vicino, diciamo, vicino. Siamo abbastanza vicini.
2: Sì.
1: E il rumore lo produce spesso Adriana, per cui fate 2 più 2.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Paola. Secondo me è la lacca.
1: La lacca? No, non proprio la lacca, non la lacca, è un'altra cosa, però è abbastanza vicina, no?
2: Ma siete vicini,
1: ci siete quasi arrivati.
3: Il trapano del dentista.
1: Non è il trapano, non è la fresa, Anna Chiara fa
2: no,
1: un uso della fresa,
2: quello.
1: Diciamo.
7: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì. Per me è lo spruzzino automatico del deodorante.
1: Lo
7: ciao.
1: Spruzzino automatico del deodorante. Sì!
2: Sì! Bravo! È un bambino, credo.
1: Bravo, porti a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Mi stavo pensando alla fresa di Anna Chiara e mi ero un attimo confuso. Però sì, è lo spruzzino.
2: L'ha portata anche stamattina?
1: Lo spruzzino del deodorante.
2: No,
1: sì. La fresa, Anna Chiara, ce l'ha sempre con
2: ce
1: sé.
2: Ce l'ha sempre, va bene.
1: La usa forse per i denti, non so che fa.
2: Vabbè, allora noi torniamo anche lunedì sempre con questo pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
1: Grazie. Ah, stiamo andando avanti ancora, non abbiamo finito? Abbiamo Azizam e Ciran, prego.
2: Sì.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: E così ce ne andiamo, Adriana, ma noi siamo pronti a partire per Roma.
2: Sì.
1: Perché stasera riceveremo un bellissimo premio al Campidoglio nella sala della Protomoteca.
2: Siamo molto contenti.
1: Ci daranno il microfono d'oro, quindi siamo molto felici, molto contenti. Andiamo a prendere per questo programma che ascoltate ogni giorno, per il Pippo Pelo Show, il nostro premio ambitissimo, e quindi siamo contentissimi.
2: E per cui ci sentiamo anche molto grati e ovviamente ringraziamo tutti voi per esserci stati anche oggi qui da Casa Kiskis a Pescara.
1: E dopo Roma torneremo a Pescara, dove stasera saremo di nuovo qui stanotte, diciamo.
2: James Brown, I Got You, Kiskis.

0: Sud 1965, ok?
1: Ok, perfetto Giannini. Però fra pochissimo ci sono le news. Sai chi c'è? C'è Antonio Mercurio, fra pochissimo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. Non ci sono stati nuovi attacchi americani all'Iran la scorsa notte, ma quelli degli ultimi 2 giorni rischiano di lasciare il segno e riaccendere un conflitto che sembrava potersi risolvere per via diplomatica. Le bombe americane durante i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei e Mashhad hanno rinfocolato nella Repubblica Islamica i propositi di vendetta. Secondo il Wall Street Journal, il Mossad avrebbe passato alla CIA informazioni su un piano iraniano per attentare alla vita di Trump. Il tycoon ha sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Non è chiaro a questo punto se il 15 luglio in Pakistan riprenderanno i negoziati tecnici. Israele potrebbe infatti ripartire a breve con i suoi raid aerei, innescando la risposta di Teheran. Ucraina, attaccati nella notte con droni 2 depositi di carburante ad Azov e il porto russo di Taganrog, dove è scoppiato un incendio. Non si registrano vittime. Intanto, incassato da Zelensky il sì di Trump alla licenza per i Patriot, ora la sfida principale di Kiev è il tempo necessario per avviare un ciclo produttivo completo. Potrebbero volerci da 1 a 3 anni. Si chiamano Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, i 2 addetti dell'ambasciata russa che devono lasciare l'Italia entro domani. Il governo ne ha deciso l'espulsione per il coinvolgimento nelle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma, che hanno portato all'arresto ai domiciliari di Gavino Piras e Vincenzo Di Pascale, agenti dell'AISI in pensione. I 2 avrebbero reperito informazioni cedendole ai russi in cambio di denaro, usato anche per corrompere alcuni militari, almeno 4 indagati a vario titolo. Mosca annuncia: reagiremo, ritorsione priva di senso, replica il ministro Tajani. I 2 afferma non sono stati espulsi per un capriccio. A Palazzo Chigi, riunione di maggioranza con Giorgia Meloni, che al rientro dal vertice NATO di Ankara si è subito messa al lavoro sui dossier interni, dalla sicurezza all'immigrazione. La premier apprezza la proposta della Commissione europea per un nuovo regime sanzionatorio nei confronti dei trafficanti di uomini. Volevamo che cambiasse l'approccio alla questione, renderlo più concreto e responsabile. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma, ha detto Meloni. L'Europa sappia governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza. È ripresa la circolazione dei treni nel nodo di Firenze dopo lo stop di alcuni giorni per lo smantellamento del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Tagliato in 3 pezzi, è stato rimosso con una gru, demolite le parti accessorie. Prossima tappa, ulteriore blocco ferroviario dal 26 al 30 luglio per la posa della nuova struttura. Lo sport, calcio e mondiali: Mbappé e Dembélé fanno volare la Francia. Marocco sconfitto 2-0 e semifinale conquistata. La squadra di Deschamps attende ora la vincente del quarto di finale tra Spagna e Belgio, che si gioca stasera. Tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del singolare maschile, il via alle 14:30 con la sfida tra il tedesco Zverev e la sorpresa britannica Ferri. A seguire il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Era l'ultima notizia, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Un saluto ad Antonio Mercurio, mi raccomando Antonio, non tarzare, rimani basso, vola basso, vola basso.
5: Il Mercurio.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Fino alle 12 non vi muovete.
0: Salutiamo il Pippo per lo show, Pippo e Adriana, che siamo contenti, veramente un bel risultato. Il microfono d'oro andranno al Campidoglio, alla Promoteca, come uno dei programmi, anzi il programma, lasciatecelo dire, tra i più belli d'Italia, eh?
1: L'importante poi, se è oro vero, Pippo, daccelo a noi che te lo custodiamo, che sennò sai che sparisce.
0: Però attenzione, vuoi sapere che cosa hai vinto tu?
1: Che cosa?
0: Allora, hai vinto una delle cose più belle della mattina.
1: Lo so. La sigla?
0: Bravo!
1: E andiamo!

0: Paranoia, siamo ai cieli, questo è Radio Kiss. Buongiorno.
1: Io la paranoia.
0: Che paranoia c'hai?
1: Sono due giorni, ho tirato fuori tutte le cose, ho fatto le prove. Dove bisogna andare al mare fra poco?
0: Ecco.
1: Sono andato in paranoia.
0: Ecco, un po' in paranoia. Stamattina parleremo di alimentazione. Eccola. Però l'alimentazione no, roba da mangiare, giusto?
1: No, alimentazione di corrente.
0: Perché ogni volta che parliamo di alimentazione, tutti i radioascoltatori, ecco, io adesso comincio ad arrivare il bignè, le tonte,
1: lì è quando parliamo di mangiare. Oggi parliamo di alimentazione.
0: Alimentazione, su come però bisognerebbe alimentarsi per stare bene. Allora, però vi chiediamo subito, perché ce lo siamo chiesti fra di noi. Sì. Siete team promossi alla prova costume o bocciati alla prova costume?
1: Onesti.
0: Siete di quelli che anche quest'anno l'abbiamo sfangata e ci siamo rimessi in forma, o di quelli che quest'anno dimagrisco anche l'anno prossimo, va bene?
1: Perfetto. 347 490 0042, mandate un vostro vocale e siate onesti.
0: Ecco, siete di quelli che la dieta ha dato i suoi frutti o di quelli che si sono mangiati pure
1: i frutti? È un classico, ragazzi. Ma tu hai fatto la prova costume, sì?
0: Ancora no.
1: No? Io l'ho fatta ieri.
0: Si asciuga. Io riesco a chiudere tutti e due i bottoni, però la pancia

0: Bella sta canzone, 1999, per chi se la ricorda, Don't You Worry, Mother Sun, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, c'è Giuseppe che più o meno siamo nella stessa situazione. Ho fatto la prova costume, il costume ha superato l'esame, io sono stato rimandato a settembre.
1: Che è un classico. Però avete mandato tanti messaggi facendo finta niente, tutti ci tengono. Sono tutti gli ironici, ma poi ti metti lì.
0: Però tante donne, viva la sincerità, però anche donne che l'hanno superata. Sentiamo qualche messaggio.
2: Sono Francesco da Potenza, ho fatto la settimana scorsa la prova costume, l'unico che mi entra è quello di Babbo Natale.
1: Beh, al mare non è male, dai.
3: Buongiorno Max al quadrato.
0: Dai, buongiorno.
3: Antonio da Manfredonia. Qual è il problema della prova costume?
0: L'ho fatta.
3: Non ci sono problemi. Ho comprato il costume con la taglia più grande. Prova costume 2026 superata, ma solo perché c'è il pelo che nasconde la pancia. Ciao amici Kiss Kiss da Palermo.
0: Bellissimo questo.
1: Si pettina la pancia.
4: Buongiorno. Hola. Radio Kiss Kiss. Io la prova costume l'ho fatta già ad aprile. Bene. Andando a Malta. E comunque non sono proprio perfetta, diciamo così, ma non faccio manco schifo, anche perché ho tolto il vizio di fumare. Questo ha fatto sì che potessi mettere qualche chilo in più. Però non mi importa, ho raggiunto il mio obiettivo. Sono 5 mesi che non fumo.
1: Ragazzi, vai. E vale. Allora, se hai smesso di fumare, puoi avere una taglia in più, per legge.
0: Saluto Raffaele che dice: sa, prova costume, funziona.
1: Sì, aspetta, lui fa il furbo, poi si vede che è un costume fatto con l'autotune. Non va bene, devi misurarlo.
0: Arriva Dave. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: fantasia.
1: No, no, era proprio vero, era proprio. L'ultima canzone, Giuli, Biagio Antonacci, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, l'avete superata la prova costume, sì o no? Sentiamo altri messaggi.
2: Metà, metà.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno Max e Max, sono Paola dalla provincia di Bari. Io quest'estate la prova costume non l'ho superata molto bene perché ho, insomma, partorito a gennaio, quindi per cause di forza maggiore il mio corpo non è informissima, ma non fa niente. Fai. L'importante è stare bene con se stessi, divertirsi comunque, godersi un po' il mare, l'estate, soprattutto dopo tanto lavoro. Un bacio a tutti, Kiss Kiss.
1: Auguri super mamma.
4: Buongiorno Giuseppe da San Salvo. Io la mia prova costume, semplice, una taglia in più e ho risolto.
1: Bravo.
2: La soluzione c'è sempre, Giannini. Sempre.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maria da Maratea. Ciao. Io ho fatto la prova costume. Ma? Vanno bene solo le ciabatte.
2: Comunque da qualche parte bisogna iniziare, no?
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
6: Ciao. Allora, quest'anno meglio, perché l'anno scorso facevo schifo alla merda. Quest'anno faccio solo schifo, dai.
2: Piano piano, ragazzi. Piano piano.
7: Ciao Kiss Kiss. Ciao. Prova costume superata. Da luglio scorso ho perso 25 kg. Kiss Kiss.
2: Ciao umiliati, ciao umiliati.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Erbusco. La prova costume, beh, sono in cut da 4 mesi quasi, quindi direi che tanta roba, si vedono le vene dell'addome e l'archetto.
2: Mamma
8: quindi
2: mia.
8: Io e la mia coach abbiamo veramente lavorato bene. Ti ringrazio tantissimo, Beatrice. Tanti auguri, augurissimi, buon compleanno. Ciao.
2: Ma ciao. Che ragazzi, si è cambiato lo stile, tutti fighini.
1: Le vene dell'addome, che si chiamano le vene iliache, se non ricordo.
2: Non lo so, io non le ho mai viste né le vene né gli addominali, volendo.
1: Molti chili sovrappesi si prendono. Dove si prendono? In auto, no?
2: Ma perché siamo viziati? Ma adesso comunque è questione di stile, volendo.
1: A proposito di stile e di auto, ma hai visto che stile è la nuova DR5 Stil Novo?
2: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozione.
2: DR Automobiles Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: quando senti Good Morning. Good Morning. Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
2: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
5: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
6: Kiss Kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone.
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Yes, yes.
10: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele hai fatto?
11: Ah, boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss, kiss.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Yes, yes.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Yes, yes.
15: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Yes, yes.
16: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Yes, yes.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Yes, yes.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss.
23: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
24: La musica più bella.
25: Kiss Kiss.
24: Suona solo

0: loro protagonisti di domani sera. Sentite.
1: Ragazzi. Chi è?
0: Siamo i Pinguini Tattici Nucleari. Vogliamo essere protagonisti del Kiss Kiss Way, ma ne parliamo dopo della line up.
1: Vedete anche voi, c'è spazio per tutti i grandi artisti.
0: Però a proposito di diete, c'è un giocatore che sta appassionando milioni di sportivi in tutto il mondo, ma non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua dieta.
1: Sì, delicatissima quasi, no?
0: Stiamo parlando di Haaland, che domani giocherà contro l'Inghilterra, si prevede una sfida colossale di quelle proprie. Bravo. Sui social stanno spopolando i video di lui che mangia pasti allucinanti.
1: Beh, allucinanti, dai.
0: 6.000 calorie al giorno.
1: Cosa vuoi che siano 6.000 calorie?
0: Allora, mangia latte crudo, bistecche Tom Wok, che si cucina per personalmente, poi pesce, poi le frattaglie di cui è ghiotto, di cui abbiamo parlato tante volte, poi miele grezzo, branzino, asparagi, poi riso fritto. Ma uova e veramente mangia delle
1: eppure
0: lo soffia e poi lo frigge.
1: Ma visto com'è bello asciutto, alto, un bel perticone.
0: Allora,
1: no?
0: Sì, perché lui, oltre a mangiare tanta roba, 6.000 calorie, dorme bene innanzitutto.
1: Sì.
0: E poi fa anche la sauna. Poi bagni di ghiaccio, terapia con luce rossa, fisioterapia. Insomma, un po'
1: e tutto questo si allena.
0: Si allena.
1: Non è che è come noi che mangiamo e ci mettiamo sul divano, ragazzi.
0: 6.000 calorie. Però è chiaro, se butti giù 6.000 calorie devi andare a piedi in Groenlandia.
1: Devi consumarlo un pochettino, sì. Io ho fatto il conto, 4.500 fino adesso con la colazione, quindi siamo sotto di 1.000.

0: Treasure. E prima abbiamo parlato anche di quello che fa oltre ad alimentarsi bene Holland, e io ho detto che fa terapia all'Usce Rosse. Molti giustamente hanno detto la vorrei fare, faccio anch'io
1: non quella.
0: Allora si chiama terapia all'Usce LED Rosse. Io non ho detto LED, però giustamente malpensanti, terapia a luci rosse è stica.
1: Tutti l'abbiamo pensato, luci rosse a luci rosse, ragazzi.
0: È un trattamento antietà naturale, sicuro ed efficace, che è stato inventato da, non so se tu ricordi, Brian Johnson.
1: Come no? Il cantante degli AC/DC, ma il miliardario che va alla ricerca della giovinezza.
0: Bravissimo, 48 anni, il figlio 20, se li vedi fotografati entrambi vicini, non c'è distinzione tra i due.
1: E intanto si sta lamentando Brian.
0: Di che cosa?
1: Si è lamentato perché ufficiale la notizia, ha dichiarato che c'ha un brutto male, che lo stomaco lo sta rovinando. Ha fatto tutto sto casino, lo vedi? E alla fine siamo tutti uguali.
0: Però
1: i soldi non...
0: Allora, tra poco parleremo di alimentazione che allunga la vita,
1: Non
0: solo vi allunga la vita, ma
1: non allunga la vita,
0: vi fa stare bene, capito? Ne parleremo con la nostra dottoressa, capito?
1: Guarda, non vedo l'ora. Quando ho sentito allunga la vita, ragazzi, noi ci siamo.
0: A te la dovrebbe restringere.
1: Sì, a me l'allunga, beh, se la stringi si allunga. Però a questo punto, sai cosa facciamo? Ascoltiamo lui. Cioffi.
0: Ah, bravo Cioffi.
1: Sai cosa ci canta?
0: Cosa?
1: Cioffi? Ci canta Carmela. Anzi, no, Carmela. New Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: E adesso è arrivato il momento del meteo.
3: Dai.
2: Vediamo un po' queste punte da che parte girano. Sì. Lo chiediamo allora agli amici delilmeteo.it. Buongiorno.
4: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno solo i rilievi settentrionali. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista da nord a sud, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Col passare delle ore, instabilità che tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di qualche temporale, meglio altrove. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
5: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
6: Radio Kiss Kiss.
5: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kia. Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Yes, yes.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Yes, yes.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Yes, yes.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
9: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Yes, yes.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Yes, yes.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: E stamattina stiamo parlando di alimentazione, cioè quanto sia importante mangiare bene per stare in forma, ma anche per vivere più a lungo.
1: Non è male, come alternativa.
0: Per capire meglio e farci dare qualche consiglio, in diretta con noi la dottoressa Adriana Carotenuto. Buongiorno dottoressa, bentornata.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci, kiss a lei dottoressa. Allora, noi abbiamo anche una certa età, un certo fisico, saranno domande misurate per noi anche.
0: E poi il potere terapeutico della nostra dottoressa, io soltanto a sentirla ma senta bene.
1: Ma tu stai bene, però adesso servono anche altre informazioni.
0: Allora dottoressa, oggi sentiamo parlare tantissimo di longevity diet. È davvero possibile mangiare per vivere più a lungo?
2: Allora, sicuramente sì, ma con una precisazione importante, perché non parliamo solo di vivere più anni, ma sicuramente di vivere più anni in salute.
0: Giusto.
2: Perché il cibo non è solo un carburante, il cibo può aiutarci a stare in salute più a lungo, perché è strettamente correlato con lo sviluppo di tante patologie. Giusto. Come la sindrome metabolica, l'ipertensione, le neoplasie, ma addirittura influenza l'infiammazione, influenza il microbiota intestinale e persino alcuni geni che sono strettamente correlati all'invecchiamento.
1: Ecco, ah, quindi non è la classica dieta dimagrante, diciamo, a cui siamo abituati.
2: Assolutamente no, la longevity diet non è una dieta dimagrante, è una dieta ispirata a quelle popolazioni più longeve del mondo, quindi delle blue zone. È una dieta che va proprio a curare, a far star bene tutti i nostri organi, quindi il cervello, il cuore, gli organi emuntori, quindi il fegato, i reni. È una dieta che ci tiene in salute.
0: Ecco, a proposito di diete, ma quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola? Ecco.
2: Allora, gli alimenti che non dovrebbero mai mancare per la longevity diet, quindi per stare bene, perché appunto abbiamo detto che non è una dieta dimagrante, è una dieta che ci deve far vivere in salute.
0: Giusto, giusto.
2: Quindi non devono mai mancare i legumi, quindi piselli, fave, ceci, non devono mai mancare i cereali, però dobbiamo mangiare cereali a basso indice glicemico, quindi farro, avena, orzo, perché rilasciano un'energia più lentamente e ci tengono sazi più a lungo. Dobbiamo come condimento utilizzare l'olio extravergine d'oliva, che contiene polifenoli, che è un potente antiossidante. Queste sono informazioni importantissime, perché appunto parliamo di longevità, parliamo di salute, non di dimagrimento.
1: Ah. Non ho sentito le proteine, non eravamo rimasti che più se ne mangia meglio è, o un errore?
2: Allora, non è proprio così, perché non conta la quantità, ma la qualità nella longevity.
0: Giusto,
2: diet.
0: Come tu.
2: Cioè, si preferiscono il pesce, soprattutto quello azzurro, come le alici, le sardine, lo sgombro, le uova, i legumi. Attenzione, la carne rossa e gli insaccati e le carni conservate dovrebbero essere consumati raramente, praticamente, assolutamente mai, ma diciamo in un'occasione, una volta ogni tanto, si può anche fare.
0: Ok, giusto.
2: Precisare. Un aspetto interessante, però, è che dopo i 65 anni il fabbisogno proteico aumenta, perché dobbiamo proteggere la massa muscolare.
0: Giusto.
2: E preservare la sarcopenia, quindi è fondamentale che nell'età senile ci sia un fabbisogno proteico specifico sotto lo stretto controllo nutrizionale, perché
1: anni.
2: Appunto si riduce proprio la massa magra e quindi la massa muscolare stessa.
0: È vero, ha fatto bene a fare questa precisazione. E invece io in chiusura le chiedo, ci sono alimenti che invece accelerano l'invecchiamento, che bisognerebbe evitare, insomma?

0: Allora, più che un singolo alimento, il consumo abituale di cibi ultraprocessati che dovrebbe essere evitato, quindi snack food, quindi bevande zuccherate, succhi di frutta, questo va a aumentare l'infiammazione, va a aumentare lo stress ossidativo e anche un eccesso appunto calorico che nel tempo favorisce l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari.
1: Ecco, questo in barba agli americani che invece...
2: Io sono rimasto al cambiamento a 65
1: vogliono
2: anni.
1: Vogliono riportare gli ultraprocessati tra i...
2: Sì, ne parleremo dopo di questa cosa.
1: Grazie, grazie dottoressa di essere stata con noi, grazie davvero.
0: Grazie a tutti voi e kiss a tutti.
1: Salutiamo la dottoressa Adriana Carotenuto e alla nostra longevità.
2: Brava, e a me è venuta fame comunque.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare.
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Allora, non sono male questi ragazzini qua.
6: Nel 1989 sì. Tears for Fears fecero un album favoloso e da cui vennero fuori tantissimi singoli. Questo è uno dei più belli al mondo della storia universale della musica. Ci sono anche dei riferimenti ai Beatles.
5: Se ne strano, accorse. Strano.
6: Paul McCartney se ne accorse e li ringraziò.
5: Invece di cazziarli.
6: Pensa un po'. La canzone in questione del 1989 si intitola Showing the Seeds of Love. Loro sono i Tears for Fears.

0: canzone fantastica, non di più. So Wild, The Seeds Are Love, 1989. Erano i Tears for Fears, meravigliosa.
1: Peccato, avessero avuto anche l'autotune sarebbe stata ancora meglio come canzone. La nostra Carolina ci ricorda che le chiamavano anche i Tears for Beatles ai tempi, ci sta, e ci ricorda che giocheremo con il caccia alla bufala a breve.
0: Lo sai che la nostra Carolina ha detto che per ci manderà una cartolina,
1: Carolina manderà la cartolina
0: dagli alpeggi e ci darà un consiglio su come allungare la propria vita.
1: Alla nostra. No, se vuoi allungare le corna del bufalo è un altro discorso. Adesso noi gli premiamo con la musica più bella. Canto d'amore.
0: Bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, che bello.
2: Caccia alla bufala.
3: Caccia d'amore la bufala. Siamo pronti. Cosa te l'ha detto?
1: Ha detto Carolina, ha detto se volete vivere più a lungo, mangiate l'erba pucchiacchella.
3: Ah! Che erba è?
4: Ecco, il toro come è venuto subito fuori a controllare.
1: La portulaca.
3: La portulaca.
1: Chiamata anche porcacchia.
3: Siamo partiti con luci. Siamo partiti dalle luci rosse al LED. Chissà dove andremo a finire, ma prima giochiamo. Caccia alla bufala, preparatevi. Leggiamo tre notizie, una è una bufala. Appena Giannini vi dà il via, mandate il messaggio e magari vincete. Siete fortunelli veloci.
1: Esatto, il più veloce, la più veloce, oltre a vincere i nostri gadget, i Radio Kiss Kiss, quelli estivi, vincerà anche un trattamento al LED a luci rosse, va bene?
3: Ripetiamo, al LED. Se no a luci rosse, poi lo pretendono. Cominciamo?
1: Al LED.
3: Senza LED, luci rosse. Non ne usciamo più, Giannini, ne usciamo in un modo solo. Notizia numero uno. La prima donna faraone d'Egitto fu la regina Merenhit, vissuta nel 3000 avanti Cristo. Te la ricordi all'elementare?
1: Come no?
3: Nella sua tomba,
1: no, l'ho conosciuta io.
3: Scavata ad Abydos, gli archeologi hanno trovato un vasto corredo funebre, la camera funeraria, 41 cortigiani e quant'altro, ma soprattutto hanno trovato delle giare piene di vino sigillate, ed è praticamente il vino più vecchio del mondo, risalente a 5000 anni fa. Gli archeologi hanno chiesto: com'è stata la scoperta? All'inizio non è stata molto bella, adesso ve lo diciamo dopo.
1: Ragazza, beve.
3: Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In una fattoria del Wisconsin, negli Stati Uniti, è nata una pecora molto speciale. L'animale, infatti, ha 8 zampe, 4 anteriori e 4 posteriori, e che per un difetto genetico la pecora è perfettamente in salute ed è stata battezzata Octopus dai suoi proprietari proprio per la sua peculiarità. È davvero molto carina, bella, bella, bella. Questa è notizia numero due.
3: Notizia numero tre. Ascolta bene, che potrebbe interessare a te e quanti altri. Paul Nixon ha ottenuto un divorzio in America, praticamente in tranquillità, facendo semplicemente una cosa normalissima: falsificando i documenti, la firma della moglie, la sua, quella del notaio. Adesso è ricercato per falsificazione aggravata. Spergiuro che in America minimo sono 10 anni di carcere. Lui ha detto: meglio 10 anni di carcere che restare con mia moglie. Notizia numero 3. Aspettate il via di Giannini e poi diteci: secondo voi qual è la bufala? La numero uno, la faraona col vino, che non è un piatto? O la numero due, ha fatto 4 passi la pecora, non è più tornata? O la numero tre, voleva fare una sorpresa alla moglie?
1: E allora pronti, partenza via! 347-490-0042. Date cura di mettere il nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: Sinclair, Keyson.
1: Loro cantano I Can Wait, invece Raffaele non può aspettare, vuole il premio.
2: Raffaele, pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, chi schissa a tutti.
2: Ma chi schissa a te, Raffaele? Is,
1: da dove, Raffa?
3: Siamo da San Giovanni Valdarno.
1: Ah, com'è, com'è, fresco?
2: Senti, ma ti hanno abbandonato sul ciglio di un'autostrada per caso, perché si sente...
3: No.
1: È fermo, giustamente, bravo, perché non avendo l'auricolare o il viva voce si è fermato.
2: Lo sai,
1: bravo.
2: Che cos'è? Era con la moglie, la moglie ha detto: scendi a controllare un attimo le gomme, mi le vedo un po' scompie.
1: Quello dopo il premio. Intanto, allora, Raffaele, facciamo così: qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2.
1: Ma certo. Per fortuna nessuna capretta,
2: nessuna
1: o pecora,
2: pecora
1: è nata con...
2: a otto zampe, sì. Nessuna pecora, però no, non è improbabile la cosa.
1: No, è successa una cosa del genere, ma non erano sulle otto zampe. Allora, senti, facciamo così, ci vediamo di fronte al Palazzo d'Arnolfo a questo punto, portiamo tutti i gadget, va bene?
3: Va benissimo, vi aspetto.
2: Senti, Raffaele, ultima domanda, l'hai superato la prova costume oppure no? Di la verità.
3: Sì, ho provato il costume e sono dimagrito 200 grammi, ho tolto i peli dal petto.
2: Ah, bravo, complimenti.
1: Togli anche l'etichetta, sono altri 10 grammi. Schissa a terra,
3: ciao,
1: Raffaele.
3: Ciao a tutti.
2: Buona giornata.
1: E intanto
2: San Giovanni Valdarno, non abbandonate i mariti prima di andare al mare, mi
1: dopo
2: raccomando.
1: Faremo una campagna,
2: portateli con voi, portateli con voi.
1: Oppure,
2: lo so, danno fastidio, sporca ormai.
1: Oppure consiglio, legateli bene, perché i mariti si sciolgono, i mariti dovete legarli bene.
2: Sai, avevo voglia una canzone un po' latina.
1: Ce l'hai?
2: Irama.
1: Ah, cavallo.

0: torna in mente Cavani,
1: vedi come è strano, a te viene in mente Cavani, giustamente, tipo, a me viene in mente Cavanna. Cavanna.
0: Allora, questa Radio Kiss Kiss, 10 e 17 del mattino con Max e Max, a proposito di alimentazione basata sui cibi naturali, dagli Stati Uniti arriva una sentenza di un tribunale della Pennsylvania.
1: Ma pensa un po'.
0: Che ha respinto una causa intentata da tale Brian Martinez contro i colossi dell'industria alimentare statunitense.
1: Ah, allora, cosa è successo?
0: L'uomo sosteneva che a causa di tutti i 179 prodotti ultraprocessati che ha consumato da fin quando era
1: 179
0: bambino,
1: ultraprocessati,
0: lui aveva delle problematiche di salute come la steatosi epatica e il diabete, quindi ha pensato che fosse legato al consumo di questi prodotti ultraprocessati. Gli ha fatto causa e il giudice lo sai che ha detto?
1: Che ha detto? Ha detto: beh, c'hai ragione, ultraprocessato.
0: No, ha detto: respingo le accuse perché sono accuse troppo generiche, non sono dimostrabili in maniera attendibile. Bisognerebbe accertare la nocività di ogni singolo prodotto dei 179 accusati, analizzando i singoli ingredienti, le quantità consumate e la frequenza dei consumi. Capito?
1: Poteva trovare un escamotage diverso, però dice che non crea dipendenza.
0: No,
1: no, non crea dipendenza.
0: Non crea dipendenza.
1: Sei sicuro?
0: Sicuro, vabbè.
1: Ho visto gente nei parchi di notte, che c'è una brioscina. Ah.
0: La pressione sui colossi dell'industria alimentare, nonostante questa sentenza, è destinata a continuare perché ci sono tante altre cause. Quindi, quando fate i prodotti alimentari, fateli con coscienza, hai capito? Perché li mangiamo noi, non voi. Noi li mangiamo.
1: E i nostri figli.
0: I nostri figli.
1: Io resto a pane e pomodoro.
0: Bravo.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Kiss Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
10: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss. Hey!
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Kiss Kiss.
15: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: A proposito dei tormentoni, Papa Partenope insieme a Summer Funk sono veramente alti.
1: Ma si stanno accavallando un pochettino.
0: Per quanto riguarda le canzoni italiane, poi ognuno.
1: No, ma c'è anche Emi Schilla. Cioè, stanno prendendo giro. Mi gira la testa, mi gira. Mi piace quella.
0: Ragione.
1: Non solo la testa.
0: Ma
1: però.
0: Parliamo dei. Di alimentazione, continuiamo a farlo, perché tu l'hai detta prima come una cosa, cioè il fatto di essere assuefatti e di essere quasi drogati di determinati alimenti.
1: Siamo. È noi che ci siamo. Siamo, ognuno
0: allora,
1: al suo.
0: E a proposito di questo, se durante la notte, quante volte ci è successo? La sera, no? Subito dopo aver mangiato viene la voglia di dolce, oppure ti svegli durante la notte, vai al frigorifero e prendi tutte quelle schifezze.
1: Non dico nulla, sono fuori concorso qua, che io mi alzo e cucino, no? Apro il frigo.
0: Solo a parlarne viene la colemba. Gli esperti la definiscono la sugar craving, cioè il desiderio intenso di zuccheri. Quando però diventa frequente con risvegli notturni, addirittura per mangiare delle schifezze, potrebbe essere una vera e propria sindrome, la night eating syndrome.
1: È fatta, adesso ho scoperto che ce l'ho.
0: Allora, questa sindrome è annoverata tra i disturbi dell'alimentazione e si manifesta con fame serale notturna, scarso appetito al mattino, disagio psicologico associato. Le cause sono stress, abitudini alimentari sbilanciati, cali energetici serali, insomma, state attenti.
1: Sono mai stato più serio di adesso, ce l'ho.
0: Se doveste sentire questi campanelli d'allarme, non sono campanelli d'allarme, andate al dottore perché c'è qualcosa che non.
1: Quali campanelle? Quelle sono sirene. Se poi abbinato a questo sentite anche odore di garofano, ci siamo, io la sento.
0: State attenti davvero, dai.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Oh, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Ritorna Raffaele Rieffoli. Il grande Raff.
1: Chiama Manfredo, il Margheriti Savoia.
0: Oh, scusami. Qui ricorda una storia d'amore con una donna che ritorna sempre, vedi?
1: Infatti il titolo è Pazzi, stupidi, ragazzi. Ed è New Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss Kiss.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss Kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss Kiss.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss Kiss.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss Kiss.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
22: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes.
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss Kiss.
25: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a €599. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss Kiss.
26: Che stai scegliendo?
27: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
26: Mmm.
0: Ok, ma con che me l'hai fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: giorni, no, dicendo auguri Alfio, Alfio gli pagherà il caffè.
1: Ma io lo dicono tutti, per sapere che sono i nostri vuol dire good morning.
0: Quindi,
1: kiss.
0: I primi 500 radioascoltatori che andranno lì a fare gli auguri ad Alfio, Alfio vi pagherà il caffè. Pensa un po',
1: dal 500esimo in poi l'aperitivo. Ma nel frattempo cosa succede lì?
0: Cosa succede? È andato sold out tutti i biglietti gratuiti per il parterre, ma ci sono quelli della pit zone. Come si vincono?
1: E come si vincono? Vai al Play Village, partecipi, conosci i nostri colleghi, appunto, ci sono i nostri sponsor, Gadget, vi divertite, giocate e rischiate di vincere il biglietto pit.
0: Esatto, andate in Piazza della Rinascita dove c'è Play Village e riuscite a vincere i biglietti per la pit zone. Ma poi domani il live show per il gran finale allo Stadio del Mare, la grande arena sul lungomare centrale di Pescara, ragazzi, favolosa.
1: Non potete mancare.
0: È il Kiss Kiss Way.

0: è ogni candy ogni tent.
1: Gabri Ponte con Giovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ragazzi, fermi tutti. Questo per noi specialmente non più ventenni,
2: esatto.
1: Diciamo, oppure diversamente ventenni, questo è un salto temporale vero.
2: Allora, nel 1983 venne fuori questa canzone subito dopo un grande successo che era Masterpiece.
1: È vero, anche lì disse, beh, figure adesso la si fa la seconda.
2: Gazebo, uno dei più grandi esponenti dell'italo disco italiano.
1: Sì, a livello mondiale.
2: Con questa canzone che stiamo per presentarvi, ha venduto 12 milioni di copie di dischi
1: e adesso il gazebo ce l'ha in giardino.
2: I like so

0: mentre vi commuovete ascoltando I Like Chopin.
1: Avevo i capelli anche.
0: Gazebo era il 1983.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Radio di Skis, Max fino alle 12 sul canale 150.
1: Tutto confermato per quanto riguarda i 500 caffè offerti da Alfi in occasione del suo compleanno.
0: Ma resta valida, no?
1: Sì. Ci sarà anche una grande torta visibile dallo spazio. L'Alfio Cake, bravissimo. L'Alfio Cake.
0: L'Alfio Cake, sì. E intanto, scusami, un'errata corrige. Era il veleno il locale di. Non l'Alien, era l'altro. È il veleno. Giovanotti, sì. Però.
1: Signore e signori, continua la grande musica di Radio Kiss Kiss e poi tra poco altre notizie alimentazione. Radio Kiss.

0: Solo nostra, mi raccomando che non sia di qualcun altro questa bossa Gaia. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, ormai abbiamo cominciato a parlare di alimentazioni e parliamo anche di dolci a questo punto.
1: Beh, che no? Fai? Ti privi del dolce?
0: No, non mi
1: a parte che c'è una cosa che mi ha lasciato un po', te lo dico dopo, per proprio legato al dolce, dopo.
0: Allora, recentemente la CNN Travel ha selezionato i 50 dessert più celebri nel mondo, stilando una sorta di classifica.
1: Bene.
0: Allora, in questa top 50, l'Italia ha piazzato ben tre specialità.
1: Che ce l'aspettavamo.
0: E ci sta. Però ha fatto tanto discutere, perché la posizione migliore italiana riguarda i cannoli siciliani, che conquistano il settimo posto in questa classifica.
1: Sono saliti.
0: Al settimo posto, grazie alla loro cialda croccante e tradizionale ripieno di ricotta e pecora.
1: Mamma mia, che fame.
0: Solo al ventesimo posto invece c'è il gelato italiano. Guarda, mi viene l'alcol in bocca. La vera sorpresa riguarda veramente un dolce famoso in tutto il mondo. Vengono in Italia apposta per mangiare il tiramisù. C'è addirittura un campionato del mondo di tiramisù.
1: Che per valutare la bravura dei pasticceri fanno il tiramisù.
0: Hanno messo al 47esimo posto su 50 dolci famosi a livello internazionale. Apriti cielo.
1: C'è un po' di rivalsa, un po' di vendetta, ma forse perché non sono capace a farlo. Ecco perché.
0: Per completezza di informazione, sul gradino più alto del podio ci sono gli Alfa Iores, i celebri biscotti sudamericani. A seguire lo strudel di mele austriaco.
1: Buono.
0: E la baklava. Il baklava turco.
1: Mamma mia.
0: Adesso io questa storia del tiramisù al 47esimo posto non mi sta bene. No.
1: Calcola che a me piace tutto il dolce dove c'è la ricotta. Cioè, sono 20 dolci mancano per i miei gusti dalla classifica.
0: Non va bene.

0: po' l'inverno questa canzone di Damiano. Sì.
1: L'inverno è dolce, ma anche l'estate.
0: Però prima parlavamo di questa classifica dei dolci a livello mondiale fatta da CNN Travel.
1: Vabbè, che ha messo dove l'ha fatta però,
0: Al primo posto ha messo della Top 3 gli alfaiore, sì, celebri biscotti sudamericani ripieni di
1: cioccolato, monaca, pappetta, dolce d'alace, buoni. Ma
0: al secondo posto ha messo lo strudel di mele austriaco, al terzo posto ha messo la baklava, il baklava.
1: Buonissimo, ma ognuno ha il suo gusto, non c'è cosa più soggettiva, non puoi fare una classifica.
0: Allora, facciamo una top 3 fatta da noi, dai nostri radioascoltatori.
1: Che è l'unica valida a livello mondiale.
0: La tua top 3.
1: La mia top 3 è, allora, tirami su cannolo siciliano e la pizza chiamata pizza caracotte che faceva nonna e mamma, che sarebbe una pastiera con la ricotta riveduta e corretta.
0: Quindi al primo posto tirami su.
1: Sì, tirami su. Cannolo e la pastiera. Allora, tu, veloce.
0: Al terzo posto, babà.
1: Sì.
0: Al secondo posto, costata al cioccolato di mamma.
1: Ehi.
0: E al primo posto, tirami su come te.
1: È finito, l'ho mangiato tutto io. Voi, 347-490-0042, top 3. Senza spiegazioni.
0: E in questa top 3, quali sono i vostri dolci preferiti? Dal terzo al secondo al primo. Pensateci bene. Poi una bella Coca-Cola agitata.

0: Mi passi, la Coca-Cola?
1: Sì. Aspetta
0: un attimo. Però dai.
1: Tieni, aprila.
0: No, l'apro. Se sono al mare, sì. Però dai, era un modo per divertirsi, per passare il tempo con dei ragazzini. Le facevi ste stupidate tu?
1: D'estate?
0: D'estate, il divertimento era quello o il gavettone? Scegli.
1: Ah, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: Con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
1: Ecco, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Wave.

0: Chissà te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chissà te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Yes, yes.
4: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Yes, yes.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Vado in una pasticceria e compro tutto quello che ci hanno segnalato i nostri amici, perché ho messo su 3 kg leggendo i messaggi.
0: Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri, la classifica, la top 3 dei vostri dolci preferiti. E sta arrivando
1: tiramisù,
0: di tutto.
1: Tiramisù, Seada, Zeppole da Patrizia da Cagliari.
0: Non l'ho capito bene, scusi.
1: Tiramisù, Seada e le Zeppole, Patrizia da Cagliari.
0: Seadas
1: è un dolce tipico sardo che è buono anche lì con dentro tutta la ricuola, mozzarella, il formaggio, mieli, tutta roba, c'è dentro di tutto ed è buonissimo.
0: Ecco, invece
1: dolce
0: c'è
1: la crema.
0: C'è Silvia dalla Sicilia, dice recanolo, poi iris fritta con ricotta e in terza posizione il cornetto con crema di pistacchio di Bronde. E qui tra poco vi diremo un trick a proposito del pistacchio.
1: Qua si apre, questa è guerra. Una domanda era, cos'era il gelato? No, cos'era l'iris? Cos'è l'iris? È una torta.
0: Non lo so.
1: Dolce alla crema, crostata e pasta di mandorle, Teresa.
0: C'è anche un messaggio, ascoltiamolo, vai.
2: Sì. Ciao Max e Max, ciao Kiss. Allora, la mia classifica personale. Primo posto tiramisù, il mio, a detta di tanti, è squisito. Secondo posto la caprese al cioccolato. Terzo posto la pizzicola ricotta.
1: Va benissimo,
2: quella che facciamo nel Foggiano, però. Ciao, un bacio a tutti, Emanuele da Foggia.
0: Certo.
1: Ma ricordati una cosa, come i giudici siamo noi che si vale il buono. Tiramisù, lo fai, via Sgambati 61 e ti daremo noi il giudizio.
0: Tra poco altri messaggi, dai.

0: www.radiocomedy.com. Allora, grazie a tutti i siciliani di Catania che ci stanno dicendo che l'iris fritto è proprio una specie di arancina, per farvi capire, stiamo bestemmiando.
1: Non siamo siciliani.
0: Ripiena di questa crema pasticcera, questa ricotta che tra l'altro io ho mangiato, molto buona, fritta.
1: Per evitare problemi, mandate sia quello dolce che quello salato e noi giudicheremo. Via Sgambati 61.
0: Che buono.
2: Ragazzi, Clay da Foligno. In primis la rocciata di Foligno. Un altro mondo. Poi vabbè, tirami su. Terzo ci metterei lo strudel io.
1: Mezzo
2: la sera napoletana, ragazzi miei.
1: Basta,
2: la siciliana.
1: Ho capito, se sempre preso,
2: L'Italia siamo il top.
0: Siamo.
1: Mamma mia.
3: Buongiorno Radio Kiski.
1: Ciao.
3: Allora, il mio dolce preferito di buona Argentina è l'alfajor. Stupendo, buonissimo, dulce de leche, cioccolato.
0: Mamma mia,
1: che bello al mondo.
3: Poi tiramisù, l'ho imparato a fare qua e lo faccio molto bene. E poi il gelato al pistacchio.
0: Fermi,
1: lo ripetiamo, sul gelato al pistacchio abbiamo una notizia che
0: c'è un trick per scoprire se il gelato al pistacchio è un gelato genuino, buono e fresco oppure
1: c'è un trucco? Però mi fa molto ridere che il dolce più usato al mondo è di leche alla fine. Dolce de leche lo chiamano in Argentina.
0: Come
1: come il pasticciotto. Mentre settembre. Ok, quanti giorni ha?
0: Anche lui protagonista domani dell'ultimo Kiss Kiss Way, l'ultimo di quest'anno. È settembre.
1: Però è fatto da 2 settimane. No, il New Kiss è il titolo.

0: Anche tu assomigli a un fiore di loto. Sei un po' fiore di loto tu.
1: Ma maschile, il loto maschile?
0: Il loto,
1: perché la sorella mi preoccupa.
0: Allora, intanto Silvia che dice: ciao, la mia classifica dei dolci mi ha colpito molto perché c'è la meringata. Me l'ero dimenticata la meringata.
1: Ma il problema è che ce ne sono tanti. Non c'è un dolce che dice.
0: Secondo posto, cannoncino alla crema pasticcera. Terzo posto, i basci di Sanremo. Anche i basci di Sanremo, ragazzi.
1: Sì. E poi c'è il rollo nisseno. Ci segniamo dalla zona. Eccolo, nisseno, sì, a Catanizzetta. È un rollo con dei cioccolato, poi la frutta, c'è tutto, c'è dentro anche probabilmente il meccanico che non trovano più perché però quanto è buono.
0: E nel descrivere l'iris mi sono permesso di dire, specificando che è un esempio,
1: è una pasta fritta, però abbiamo detto
0: che mi sono permesso di dire che è un simile a un'arancina.
1: Max Vitale si dissocia, ma adesso arriva la denuncia dall'ONU. Ragazzi, fermi, Trump ha deciso, non ne frega più dell'Iran. Sta cercando via Sgambati 61.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia.
7: Sì.
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Yes, yes.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Yes, yes.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Yes, yes.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Yes, yes. Hey!
17: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Yes, yes.
18: La 33esima stagione ufficiale italiana

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: credono grazie all'intelligenza artificiale.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace,
1: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14. Yeah.

con Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, multe inaspettate sta facendo discutere alla Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese, ma questo non fa la differenza, sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino. Cioè, il gruppo, in una giornata di grande caldo, si trovava sul prato del parco pubblico, alcuni riposavano, altri ne hanno approfittato per fare una partita a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole e di coricarsi o bivaccare su aiuole o tappeti erbosi. Risultato? Una bella multa da 200 euro cada uno, cioè 200 euro a testa. Per carità, le regole sono regole, però insomma se ne parla come forse un'esagerazione. Adesso c'è Just

0: I'm selfish.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Anche per il nostro momento history, ma voi la prima volta che vi siete innamorati ve la ricordate? Cioè, sapreste dirmi in assoluto chi sia la prima persona che vi ha fatto venire quel brividino lungo la schiena? Non so se vi sia, se sia capitato anche a voi. Io la prima persona di cui mi sono innamorata all'età di 3 anni, mio cugino, non l'ha mai saputo, glielo sto dicendo adesso. E questa canzone descrive la travolgente, vertiginosa sensazione dell'innamoramento. E allora godiamocelo. 1985, i Dead or Live con You Spin Me Around Like a

0: Live, You Spin Me Around Like a Record, 1985, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio Kiss
0: Kiss. Ma certo che questa è Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti. Da Marta, io sono Marta, anche un po' Martinez, anche un po' Gonzales, anche un po' Lopez, anche poi eccetera. Esattamente, questa è la mia bottega di soli prodotti artigianali. Oggi sono in compagnia dello splendido Pasquale Viola. Saluto e bacio anche Andrea Cimino che ritorna a casa. Tra poco ci sarà la geolocalizzazione, come tramite la vostra voce. Quindi cercheremo di geolocalizzarvi tramite la vostra inflessione dialettale. Vi spiego tutto tra poco. Prima ci godiamo Saif con Buona Domenica.

Gomez, Benny Blanco, oddio, Gracie Abrams, Call Me When You Break Up su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, è venerdì e cosa facciamo il venerdì? Mangiamo un panino? No, anche quello. No, il venerdì c'è la geolocalizzazione tramite dialetto. Cosa vuol dire? Se volete essere geolocalizzati, noi ci proviamo e ci impegniamo, dovete farci ascoltare la vostra voce. Come? Ci registrate una bella nota audio, la inviate al 347-490-0042 e... ci dite quello che volete, cioè ci raccontate dove siete adesso, ci raccontate se state, non lo so, in un periodo di mal d'amore, se vi fa male l'alluce, se potete raccontarci qualsiasi cosa, anzi noi vogliamo un messaggio bello, divertente, carino, se siete in auto, state viaggiando, state andando da qualche parte, l'importante è che ci diciate il vostro nome e ci facciate ascoltare la vostra voce. 347 490 0042, diteci ciò che vi pare, ma fateci ascoltare la vostra voce.

0: Symphony su Radio Kiss Kiss. Allora, come ve la cavate con i dialetti? Cioè, ad esempio, quando andate anche in vacanza, riuscite a capire di dove sia una persona soltanto ascoltando la sua voce, il suo modo di parlare? Allora provate a capire di dove sia Stefano. Proviamo a geolocalizzarlo.
1: Ciao, mi chiamo Stefano, ti mando un messaggio di mal d'amore.
0: Ah!
1: Mi sono appena lasciato con la fidanzata.
0: Mi spiace.
1: Classica relazione estiva che ti lasci. E adesso sono a Nuovi Orizzonti, adesso sono a Piacenza. Andiamo a cercare un po' di festa. Facciamo un saluto a Radio Kiss Kiss, bacetti a tutti.
0: Un bacio enorme a te, Stefano, che in questo momento è a Piacenza per fare un po' di festa. Ma allora, provate a indovinare. Siete riusciti a geolocalizzare Stefano? Secondo voi, di quale regione, città italiana potrebbe essere? Ditecelo tramite una nota audio al 347-490-0042. Poi magari diamogli anche un consiglio su come curare il mal d'amore.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Kiss a te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Calcetto. Kiss a te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Offro.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Kiss, kiss.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Kiss, kiss.
11: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: ultimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente. Kiss Kiss.

0: Funk. Bene, Francesco Gabbani, allora siamo pronti. Abbiamo ascoltato la voce di Stefano, una voce che ci ha anche raccontato delle cose personali, perché in questo momento soffre per mal d'amore, quindi insomma nel caso potete dargli anche qualche consiglio. Ma siete riusciti a geolocalizzarlo?
1: È di Ravenna.
2: Ciao, sono Michele da Termoli. Beh, Stefano è calabrese.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me Stefano è della Sardegna.
3: Non lo so di dove era l'accento del ragazzo che si è lasciato con la fidanzata. Ma il consiglio per lui,
0: sì,
3: deve bere tanto.
0: Bevere tanto
3: è più forte che il cuore.
0: Sì?
3: Deve mettere le canzoni più brutte, quelle che ti fanno piangere tanto.
0: L'ultimo per tirare tutto fuori.
3: Dopo un mese sei a posto.
0: Okay.
3: Questo è il consiglio mio.
0: Okay. Grazie per i consigli, Stefano, ho capito. Devi mettere quella roba musicale che proprio ti fa piangere, così ti sfoghi e poi devi, insomma, brindare nelle giuste occasioni. Allora, no, nessuno è riuscito a geolocalizzare Stefano. Stefano, ti chiediamo un indizio. Sentiamo un pochino.
4: Un indizio sulla mia città, dove sono e dove fanno la maschera di ferro.
0: Allora, sono andata a sbirciare perché c'è un grande legame tra questa città storico con la cavalleria militare. Vi do un altro piccolo indizio: il nome proprio di questa città riprende, secondo me, insomma, il nome di un albero sempreverde come radice proprio della parola, del nome di questa località. E allora provate ancora a geolocalizzare il nostro

0: novità, ragazzi. Il compito di una radio è anche quello di farvi ascoltare musica nuova, artisti emergenti. Ecco, noi vogliamo farvi ascoltare questa artista emergente, molto ma molto brava, anzi poi fateci sapere se vi è piaciuta. Lei si chiama Giselle e la canzone è Dimanche à Maudit-Pile.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss Kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
6: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
7: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
8: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
9: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
4: Kiss Kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
17: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
18: Zanzara!
16: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Yes, yes.
21: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
22: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
23: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: No. Signori, signori, grazie, grazie. No. Oggi che puntata, mi sono divertito tantissimo.
3: Allora, solitamente a quest'ora io mi rammarico del fatto di dover chiudere una puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, ma stasera sono un po' felice.
2: Ma stasera...
3: Sai perché te lo dico che sono felice?
2: Perché è il compleanno?
3: No, ma lascia stare. Perché? Perché dobbiamo andare... Cioè, tutto quello che ci avvicina di più alla serata di domani mi rende felice. Domani sera, l'ultima tappa del Kiss Kiss Way di Radio Kiss Kiss.
2: Bravo, bravo. Salutiamo Pasquale Viola e Giovanni Imperitorio,
3: da Alfie e Ciro, Kiss Kiss.

0: super hit delle Spice Girls Wannabe 1996. If you wanna be my lover. In linea alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi, Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente statunitense Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo, precisando di aver lasciato detto che se dovesse succedergli qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Poi ha aggiunto: l'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok, ai colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha tuonato. Intanto, secondo Axios, una fonte avrebbe affermato che la prossima settimana è previsto un nuovo ciclo di negoziati che potrebbe essere ospitato dalla Svizzera. Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia, aprendo il cluster sulle relazioni esterne, e di chiudere in via provvisoria quelli su scienza, ricerca, istruzione, cultura e relazioni esterne per l'Albania e i capitoli negoziali su politica della concorrenza e unione doganale per il Montenegro. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, un altro passo avanti verso l'Unione per Ucraina e Moldavia, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. In Europa il caldo non dà tregua a temperature altissime che alimentano gli incendi, situazione critica nel sud della Spagna, dove un rogo nella provincia andalusa di Almeria ha provocato almeno 12 morti. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nel nostro paese intanto bollino rosso a Firenze e Perugia con temperature oltre 39 gradi, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. La cronaca perquisita dagli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. Intanto è emerso che l'imprenditore, presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa con un volo già prenotato. Lo studente ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì sera nell'appartamento a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio di garanzia, durato circa 2 ore davanti al GIP, che poi ha convalidato l'arresto. Paura a bordo di un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare in Grecia dopo che un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61 anni, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Lo sport, tennis, in campo a Wimbledon Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Chi vince approda in finale, dove ad attenderlo troverà il tedesco Zverev, che ha battuto il britannico Ferry. Infine calcio, con i quarti dei mondiali stasera alle 21 c'è Spagna-Belgio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Rita è qui, ciao Cristina Manco, grazie mille alla nostra redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, venerdì 10 luglio. E quel che resta. Se lasciamo il mondo fuori, amici miei, per favore. Viaggiamo verso sera leggeri come piume, perché leggerezza non è superficialità, ma è planare dall'alto, senza macigni sul cuore. Ogni tanto tatuiamocelo da qualche parte, questo pensiero profondo e bellissimo di Italo Calvino. C'è Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia, io sono Rita Manzo, insieme fino alle 21. Benvenuti a bordo, benvenuti a Portami a Casa, kiss kiss!

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, insieme a Samurai J, a Lily Allen, ad aprire questo appuntamento di oggi di Portami a Casa Kiss Kiss, venerdì 10 luglio. Ciao a tutti da Rita, faremo il possibile per rendere il vostro viaggio verso sera quanto più possibile confortevole. Ma anche Gigi in regia è d'accordo. Voglio salutare anch'io Alfio e Ciro. Musica, intrattenimento e tutta l'energia di Radio Kiss Kiss, avete sentito, no? Quindi saluto loro, ma anche tutti gli amici che si trovano nel cuore pulsante del Kiss Kiss Way, il Play Village a Pescara in Piazza del Rinascimento, questo spazio aperto fino a tarda sera, stasera ovviamente, dove vivere l'evento da protagonisti. E se vuoi assistere al grande show live di domani sera in prima fila, puoi partecipare alle attività del villaggio e conquistare il biglietto gratuito per la Pit Area, quindi l'esclusiva zona fronte palco, palco dello Stadio del Mare, che domani sera ospiterà il Gotha della musica per l'ultimo live.

0: Tuca Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti gli amici che scrivono, messaggiano e inviano vocali al 347-490-0042. Sono felice di vedere che siete tanti in viaggio. Quindi buon viaggio a tutti voi che in questo momento siete stipati in macchina, circondati di trolley, di valigie con la radio a palla. Ovviamente un abbraccio enorme a chi sta partendo per le vacanze. Che bella storia. Però vedo che c'è anche chi scappa solamente per il weekend. Naturalmente noi vi forniamo tutto il necessario, la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. C'è un nuovo modo di fare shopping sull'app di eBay ed è tutto in diretta, si chiama eBay Live ed è la sezione dell'app eBay per lo shopping interattivo. Come funziona? Segui le dirette dei venditori mentre presentano i prodotti dal vivo, fai domande in tempo reale e scopri tutti i dettagli prima di acquistare. E se ti interessa qualcosa, lo acquisti subito o partecipi alle aste. Scarica l'app eBay e scopri eBay Live. eBay Live è official partner del Kiss Kiss Way 2026.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss, kiss. Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kiss, kiss. Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi... Non

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Kiss, kiss. Hey!
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
2: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Yes, yes.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.

Cari amici di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Stavo pensando mentre ascoltavo la musica insieme a voi, pensavo alla nostra impazienza quando un messaggio impiega 3 secondi in più per arrivare a destinazione, no? E ci pensavo perché ho letto una storia veramente pazzesca. L'attesa più lunga della storia postale si è conclusa proprio in questi giorni in provincia di Cuneo, dove una lettera dal fronte russo è arrivata a destinazione con 83 anni di ritardo. Una lettera datata 1943 che apparteneva a un giovane alpino disperso nella tragica ritirata di Russia ed è stato finalmente consegnato nelle mani della nipote che oggi ha 83 anni, quindi la stessa identica età che ha quella carta ingiallita, no? Ma la cosa incredibile è capire perché ci ha messo tanto sta lettera. All'epoca lo Stato pretendeva dalle famiglie l'ultima lettera del soldato come documento burocratico per concedere la pensione di guerra. Quindi molte di quelle lettere non venivano consegnate, condannandole poi al macero. Quindi questa lettera è scampata alla distruzione solamente grazie a uno stracciventolo. La storia è un po' lunga, insomma, la sto riassumendo. È stata custodita in un archivio e ritrovata solamente ora dalla Croce Rossa. Quindi la burocrazia, lo Stato, se vogliamo, aveva tolto quel ricordo intimo alla famiglia, lasciando la storia di quel ragazzo disperso così, in sospeso, senza un finale. Ecco, oggi finalmente questo finale è stato scritto. Un ragazzo del 1943 è finalmente riuscito a far recapitare il suo ultimo pensiero a casa.

Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

La colonna sonora della vostra estate cambia marcia da adesso, perché il ritorno più atteso e graffiante dell'anno è qui. Ed è il nuovo singolo di Blanco, che si ispira dichiaratamente a uno dei classici di Lucio Battisti degli anni 70, ma nella versione di Blanco si intitola Los Angeles.

0: È New Kiss, la nuova di Blanco.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Alessandra Trupiano di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per il weekend.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi nelle prossime ore, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Domani mattina pressione atmosferica un po' meno salda al nord, dove avremo più nubi e qualche rovescio, specie sui settori occidentali, più sereno al centro-sud. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Trupiano, Kiss Kiss a tutti!
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Kiss, kiss.
10: Nel.
11: La senti?
10: Nel.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nel.
11: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
9: Kiss, kiss.
12: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
13: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Kiss, kiss.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss.
14: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
15: L'aceto di mele per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
15: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
15: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
9: Kiss, kiss.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Kiss, kiss.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
9: Kiss, kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Kiss, kiss.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: cicloturismo sta per cambiare marcia e senza consumare un solo goccio di carburante, perché è arrivata questa mini roulotte della quale si sta tanto parlando, perché è stata progettata per essere trainata interamente a colpi di pedale, cioè può essere trainata direttamente da una bicicletta. Allora parliamo ovviamente di un guscio leggerissimo, appena 52 kg, che agganciato alla bici scivola via senza troppa fatica. Ma la vera sorpresa arriva la sera, quando si apre e diventa una stanza comoda per due persone, per dormire in mezzo ai boschi ma con la schiena comoda. Diciamo che è un modo per viaggiare che cancella le emissioni, il traffico e pure il costo dell'hotel, quindi per esplorare il mondo via tutto sommato bastano solo due gambe, una buona spinta e tanta voglia di natura.
1: Green Kiss.

il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

collaborava agli Abbey Road Studios, tanto per intenderci gli studi di registrazione dei Beatles. Collaborò anche con i Pink Floyd per registrare The Dark Side of the Moon, bellissimo biglietto da visita. Poi disse: ho imparato da questi mostri sacri un sacco di cose importanti, metto su un progetto, The Alan Parsons Project, appunto. L'occhio dal cielo, quello di Orwell, non del contemporaneo Grande Fratello, divenne Eye in the Sky.

45 giri di vita anche per Alan Parsons Project, esattamente 45 anni fa con Eye in the Sky. Fa tenerezza ascoltarla oggi per quest'occhio che dominava dal cielo la vita di tutti noi. Adesso abbiamo milioni di occhi puntati, milioni di telecamere e non ce ne accorgiamo davvero. Qualcuno sì, anche se fa una vita molto ordinaria, tranquilla, non sotto i riflettori, sa che ci sono le telecamere in ogni punto del mondo e va al trucco e parrucco prima di fare la spesa. Siamo arrivati al controllo totale sotto questo aspetto visivo e soprattutto importante per la sicurezza, quello sì. 11 della sera, ciao comitiva, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Facciamo mezzanotte insieme, pronti per la gara tormentoni estivi, ce ne occupiamo tra poco. Intanto uno ha annunciato di quest'estate. Angelina Mango, Marco Mengoni cantano Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Surfing, Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby. Stai trascorrendo il tuo venerdì sera e vuoi entrare in competizione con gli altri ascoltatori di Radio Kiss Kiss? Quanto sei tormentone? Questa volta estate 1985.

senti più Madonna, estate 85 Into the Groove, ti senti più l'estate sta finendo oppure ancora? Esatto. È lui, e all'epoca si diceva è lui o non è lui? Baltimora con Tarzan Boy. Prendi lo smartphone 347 490 0042. Quanto sei tormentone estivo? Sei Righeira, l'estate sta finendo. Sei Madonna con Into the Groove. Sei Baltimora con la mitica Tarzan Boy a partire.

0: come icona dell'estate 2026, sta staccando la sfida il pezzo dei Righeira, come prevedibile, con l'estate sta finendo, ma Madonna tallona davvero ad una lunghezza di WhatsApp. Poi vi vengono fuori delle meteore pazzesche. Senti questo vocale.
1: Stefano, buonasera. Stefano, sai cosa pensavo?
0: Cosa?
1: Ti ricordi di una meteora chiamato l'anonimo italiano?
0: Ma certo.
1: Che fece un paio di canzoni, poi non si è sentito più.
0: Ma come?
1: C'aveva una voce tipo
0: Claudio Baglioni.
1: Claudio Baglioni.
0: Ma certo.
1: Infatti qualcuno diceva che era Claudio Baglioni.
0: No.
1: Incognito.
0: No.
1: Oppure qualcuno diceva che si trattava di Luca Laurenti.
0: Neanche.
1: Se lo ricordi?
0: Ma certo che lo ricordo. Ricordo una serata negli anni 90 dove lui cantava e io mettevo i dischi e lui si presentava come anonimo, cioè non diceva il suo nome. Piacere anonimo divenne la battuta più bella. Cosa realmente accaduta? Ma tu sei, sì, ma come ti chiami? Piacere anonimo. Ciao anonimo. È sempre un grandissimo piacere.

0: con Amy Melly, I Am Woman. Ho ricordato il nome di anonimo italiano, era Roberto Scozzi, caro ascoltatore, che abbiamo sentito con un vocale qualche minuto fa. Terminato il quarto di finale tra Spagna e Belgio, ci aggiorna Giuseppe Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: È da poco finita Spagna-Belgio, partita valevole per i quarti di finale dei mondiali. Una sfida molto più equilibrata del previsto, con gli spagnoli che hanno trionfato per 2-1. Dopo un inizio lento, la partita è diventata vincente al 30° minuto, quando Fabián Ruiz ha trovato il tap-in vincente per il vantaggio iberico. L'1-0 però è durato appena 10 minuti, quando l'atalantino De Ketelaere, da bomber vero, ha trovato la zuccata per battere Unai Simón e riportare il match in parità. Nella ripresa le emozioni sono state poche fino al minuto 88, in cui è stata ancora una volta la mossa di De La Fuente a decidere il match. Merino, come contro il Portogallo, ha deciso la partita da subentrato, ribadendo in rete un pallone mal respinto al portiere Lammens, che ha sostituito l'infortunato Courtois. Il forcing finale del Belgio non è bastato, la Spagna ha vinto 2-1 e giocherà la semifinale contro la Francia, che ha battuto ieri il Marocco per 2-0. Linea a Stefano Piccirillo, a Giuseppe Sannino, chi scrisse a tutti.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: Yes, yes. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Yes, yes.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
15: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
18: Kiss Kiss.
19: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
20: La musica più bella.
21: Kiss Kiss.

Ci fanno sognare, abbiamo memorizzato il loro singolo, i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ci portate anche in vacanza, devo salutare Pierpaolo in questo momento a Pizzo Calabro, in questo istante, quindi ha portato la Family lì e ho fatto la voce baritonale proprio per tutta la Family. Così emozionata la mia voce, così emozionante leggere i messaggi di chi si sposta anche con l'app di Radio Kiss Kiss, ma anche con il segnale in FM che funziona sempre, che è un piacere, anche in macchina la sera dalle 21 alle 24. Tra poco vi faccio sognare con 50. Prima c'è Sienna Spyware.

0: Thrifty. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Tutte le sere dal 25esimo minuto delle 23 fino alla mezzanotte ci emozioniamo insieme. 5 decadi, 5 canzoni, la festa di Radio Kiss Kiss che quest'anno compie 50 anni. Vi porto negli anni 70. Tu stai guardando i saldi in quest'estate, no? Cioè stai dicendo adesso faccio un po' di shopping, via i saldi ormai da qualche giorno. Quell'anno lì non esisteva ancora la legge moderna sui saldi, hai sentito bene, che arriverà solo con la legge numero 80 del marzo 1980, guarda caso. Si utilizzava ancora un impianto normativo basato su una vecchia legge del 1939. In sostanza, i saldi non esistevano scritti così, ma quale vendita straordinaria, oppure c'è la vendita di liquidazione. E poi c'era una burocrazia piuttosto importante che impediva di mettere i saldi a tutti i negozianti nello stesso giorno o comunque nella stessa settimana, regione per regione, e quindi si praticava sì il saldo in modo più informale, si contrattava sostanzialmente con il cliente. Questa la storia di vita di quell'anno. La storia musicale appartiene alla Disco Music, una grande esperta di segni zodiacali che mise insieme la Disco Music e le previsioni astrologiche, non sto scherzando, Roberta Kelly con Zodiacs Indovina l'anno
0: 1977.

Zodiacs, lei elencava semplicemente tutti i segni zodiacali. La canzone iniziava proprio con Oh Capricorns, Leos, Sagittarians e poi via. Scorpione, Vergine, Acquario, qualche pianeta, il senso, ogni segno va alla ricerca di quello che è maggiormente comprensivo e va d'accordo di più con il mio. E questa storia è diventata Icona Dance 1977. Vi porto anche nei 2000, stiamo attraversando tutte le ere, tutti gli anni, ma anche e soprattutto tutti i vostri ricordi e le vostre storie. Negli anni 2000 c'erano le maglie da basket che tutti i ragazzi portavano, le canotte oversize della squadra NBA di competenza, ma anche la polo con il colletto alzato. Era un classico degli anni 2000 e in particolare c'era un centro sociale dove Neffa, insomma, si aggirava da quelle parti spesso e volentieri, osservava una ragazza nella speranza che il suo sguardo potesse cambiare la serata. Insomma, prima di andare via, speriamo di combinare qualcosa. Questo l'anno in questione, la roulette.

Resta in comitiva. Neffa invece raccontava un incontro sul finire della serata e quindi si poteva risolvere molto molto bene. Con 50 torniamo tra qualche minuto, intanto c'è una novità a scuola di francese.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Yes, yes.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: C'è troppa voglia, troppo desiderio di ascoltare ancora 50, seconda parte, per arrivare alla mezzanotte di questo venerdì 10 luglio e lasciare il passo all'11, però negli anni 80. Tu pensa, una settimana di vacanza in pensione completa in una località costiera italiana costava mediamente tra le 250.000 e le 400.000 lire a persona, circa 130-200 euro attuali, quindi sostanzialmente niente. Se tu immagini, abbiamo sentito del caro vacanze, del caro ombrelloni, chi più ne ha più ne metta. Per darti un'idea più precisa del potere d'acquisto dell'epoca, considera che lo stipendio medio di un operaio si aggirava attorno alle 800.000 lire al mese. Spesso le famiglie optavano infatti per la classica villeggiatura, quella che durava 30 giorni, 30, e non una settimana. In quella stessa estate, gli Spandau Ballet fecero un omaggio al suono della Motown Records, l'etichetta più famosa del soul nata a Detroit, e in particolare avevano il mito, giustamente, di Marvin Gaye. Quella canzone divenne un rito collettivo d'amore estivo. In quel momento lì tutti impazzivano per Tony Adley e Soci, canzone intitolata True. L'estate in questione, lanciamo la pallina, ascoltiamo la roulette.
0: 1983.

0: annunciarla a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma questa canzone mi dà il tramonto, cioè l'effetto vero del tramonto. Nell'estate del 1983 non esisteva l'aperitivo in spiaggia. Tu restavi tutto il giorno con la comitiva, i nuovi amici conosciuti nella località di vacanza dove ti portavano i genitori e aspettavi il sole che tramontasse in acqua per l'ultimo bagno, così il mare era caldo ma soprattutto molto calmo. Vero. E poi chi restava in città poteva giocare tranquillamente a calcio perché le città erano deserte, cioè agosto 1983 in giro per l'Italia, diciamo non tanto dal primo ma dal 5 al 28 agosto davvero si poteva parlare di città deserta. E quando giocavi a calcio in estate in strada, proprio dove abitualmente passavano le automobili, ma ad agosto non c'era praticamente pericolo, il pallone terminava sempre sotto l'automobile della macchina parcheggiata e facevi a dadi per non andare a prendere il pallone lì sotto perché faceva ancora più caldo ed era caldissimo. Queste le storie di 50 tra musica, esperienze, il vostro vissuto. Grazie davvero per la vostra compagnia. Anni 20, e qui ci sono Colapesce e Di Martino. Particolare, metti un po' di musica leggera, divenne un tormentone, una di quelle classiche situazioni di un disco che partecipa al Festival di Sanremo, non lo vince, ma lo vince appena termina il Festival di Sanremo, perché la canzone più canticchiata, amata e probabilmente richiesta alla radio. Roulette, dai che l'anno lo ricordi, comunque questo.
1: 2021.